piccone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 3 luglio. Ariete, arriva una giornata interessante in cui sarete molto abili a stabilire rapporti personali e professionali. In serata vi divertirete grazie all'amore. Toro, vi sentite stanchi, preoccupati da quello che accade intorno a voi e svogliati. Cercate di uscire dall'apatia. Venere rende i rapporti di coppia spigolosi. Gemelli, alcuni successi sul lavoro in giornata vi restituiranno l'ottimismo e la fiducia nel futuro che avevate perso nelle ultime settimane. Marte parla anche di soldi. Cancro, l'amore continua a riempire la vostra vita con tanta passione, sono invece un po' complicati i nuovi incontri. Dovete necessariamente uscire dal guscio. Leone, la luna difficile potrebbe innescare qualche polemica nella coppia. Il vostro atteggiamento arrogante non è apprezzato. Sul lavoro siete molto più efficaci. Vergine, anche oggi non riuscirete a vivere con serenità. Ci sono troppi problemi che vi assillano. L'amore vi sostiene nonostante tutto. Bilancia, arriva una giornata davvero positiva con la luna vivace e chiacchierona che vi mette al centro dell'attenzione in amore. Sul lavoro potete affrontare meglio i problemi. Scorpione, cercate di svolgere il vostro lavoro con la massima precisione. Quando avete la luna di traverso diventate distratti. L'amore comunque vi emoziona. Sagittario, Venere favolosa rende piacevole la vostra presenza. L'atmosfera che si respira quando ci siete voi è di leggerezza e simpatia. L'amore vi regala una giornata piena di emozioni. Capricorno, la luna in acquario vi aiuta nella gestione degli impegni quotidiani. Sarete efficaci in tutto ciò che farete. Anche i piccoli problemi quotidiani saranno risolti facilmente. Acquario, una giornata che promette davvero bene grazie alla luna nel vostro segno. Il lavoro sarà vivace e ricco di avvenimenti positivi. L'amore è un po' freddo, ma oggi sarete più in sintonia con il partner. Pesci, sarà una giornata monotona in cui sarete costretti ad occuparvi dei problemi quotidiani che riguardano lavoro e famiglia. In amore rischiate di illudervi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente.

Io voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bambino.

Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata, da Alessandra Tropiano.

0: di questo mondo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 3 luglio. Ariete, arriva una giornata interessante in cui sarete molto abili a stabilire rapporti personali e professionali. In serata vi divertirete grazie all'amore. Toro, vi sentite stanchi, preoccupati da quello che accade intorno a voi e svogliati. Cercate di uscire dall'apatia. Venere rende i rapporti di coppia spigolosi. Gemelli, alcuni successi sul lavoro in giornata vi restituiranno l'ottimismo e la fiducia nel futuro che avevate perso nelle ultime settimane. Marte parla anche di soldi. Cancro, l'amore continua a riempire la vostra vita con tanta passione, sono invece un po' complicati i nuovi incontri. Dovete necessariamente uscire dal guscio. Leone, la luna difficile potrebbe innescare qualche polemica nella coppia. Il vostro atteggiamento arrogante non è apprezzato. Sul lavoro siete molto più efficaci. Vergine, anche oggi non riuscirete a vivere con serenità. Ci sono troppi problemi che vi assillano. L'amore vi sostiene nonostante tutto. Bilancia, arriva una giornata davvero positiva con la luna vivace e chiacchierona che vi mette al centro dell'attenzione. In amore, sul lavoro potete affrontare meglio i problemi. Scorpione, cercate di svolgere il vostro lavoro con la massima precisione. Quando avete la luna di traverso, diventate distratti. L'amore comunque vi emoziona. Sagittario, Venere favolosa rende piacevole la vostra presenza. L'atmosfera che si respira quando ci siete voi è di leggerezza e simpatia. L'amore vi regala una giornata piena di emozioni. Capricorno, la luna in acquario vi aiuta nella gestione degli impegni quotidiani. Sarete efficaci in tutto ciò che farete. Anche i piccoli problemi quotidiani saranno risolti facilmente. Acquario, una giornata che promette davvero bene grazie alla luna nel vostro segno. Il lavoro sarà vivace e ricco di avvenimenti positivi. L'amore è un po' freddo, ma oggi sarete più in sintonia con il partner. Pesci, sarà una giornata monotona in cui sarete costretti ad occuparvi dei problemi quotidiani che riguardano lavoro e famiglia. In amore rischiate di illudervi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti. Estate! Un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 3 luglio. Ariete, arriva una giornata interessante in cui sarete molto abili a stabilire rapporti personali e professionali. In serata vi divertirete grazie all'amore. Toro, vi sentite stanchi, preoccupati da quello che accade intorno a voi e svogliati. Cercate di uscire dall'apatia. Venere rende i rapporti di coppia spigolosi. Gemelli, alcuni successi sul lavoro in giornata vi restituiranno l'ottimismo e la fiducia nel futuro che avevate perso nelle ultime settimane. Marte parla anche di soldi. Cancro, l'amore continua a riempire la vostra vita con tanta passione, sono invece un po' complicati i nuovi incontri. Dovete necessariamente uscire dal guscio. Leone, la luna difficile potrebbe innescare qualche polemica nella coppia. Il vostro atteggiamento arrogante non è apprezzato. Sul lavoro siete molto più efficaci. Vergine, anche oggi non riuscirete a vivere con serenità. Ci sono troppi problemi che vi assillano. L'amore vi sostiene nonostante tutto. Bilancia, arriva una giornata davvero positiva con la luna vivace e chiacchierona che vi mette al centro dell'attenzione in amore. Sul lavoro potete affrontare meglio i problemi. Scorpione, cercate di svolgere il vostro lavoro con la massima precisione. Quando avete la luna di traverso diventate distratti. L'amore comunque vi emoziona. Sagittario, Venere favolosa rende piacevole la vostra presenza. L'atmosfera che si respira quando ci siete voi è di leggerezza e simpatia. L'amore vi regala una giornata piena di emozioni. Capricorno, la luna in acquario vi aiuta nella gestione degli impegni quotidiani. Sarete efficaci in tutto ciò che farete. Anche i piccoli problemi quotidiani saranno risolti facilmente. Acquario, una giornata che promette davvero bene grazie alla luna nel vostro segno e il lavoro sarà vivace e ricco di avvenimenti positivi. L'amore è un po' freddo, ma oggi sarete più in sintonia con il partner. Pesci, sarà una giornata monotona in cui sarete costretti ad occuparvi dei problemi quotidiani che riguardano lavoro e famiglia. In amore rischiate di illudervi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: More music in the mix. Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 3 luglio. Ariete, arriva una giornata interessante in cui sarete molto abili a stabilire rapporti personali e professionali. In serata vi divertirete grazie all'amore. Toro, vi sentite stanchi, preoccupati da quello che accade intorno a voi e svogliati. Cercate di uscire dall'apatia. Venere rende i rapporti di coppia spigolosi. Gemelli, alcuni successi sul lavoro in giornata vi restituiranno l'ottimismo e la fiducia nel futuro che avevate perso nelle ultime settimane. Marte parla anche di soldi. Cancro, l'amore continua a riempire la vostra vita con tanta passione, sono invece un po' complicati i nuovi incontri. Dovete necessariamente uscire dal guscio. Leone, la luna difficile potrebbe innescare qualche polemica nella coppia. Il vostro atteggiamento arrogante non è apprezzato. Sul lavoro siete molto più efficaci. Vergine, anche oggi non riuscirete a vivere con serenità. Ci sono troppi problemi che vi assillano. L'amore vi sostiene nonostante tutto. Bilancia, arriva una giornata davvero positiva con la luna vivace e chiacchierona che vi mette al centro dell'attenzione in amore. Sul lavoro potete affrontare meglio i problemi. Scorpione, cercate di svolgere il vostro lavoro con la massima precisione. Quando avete la luna di traverso, diventate distratti. L'amore comunque vi emoziona. Sagittario, Venere favolosa rende piacevole la vostra presenza. L'atmosfera che si respira quando ci siete voi è di leggerezza e simpatia. L'amore vi regala una giornata piena di emozioni. Capricorno, la luna in acquario vi aiuta nella gestione degli impegni quotidiani. Sarete efficaci in tutto ciò che farete. Anche i piccoli problemi quotidiani saranno risolti facilmente. Acquario, una giornata che promette davvero bene grazie alla luna nel vostro segno e il lavoro sarà vivace e ricco di avvenimenti positivi. L'amore è un po' freddo, ma oggi sarete più in sintonia con il partner. Pesci, sarà una giornata monotona in cui sarete costretti ad occuparvi dei problemi quotidiani che riguardano lavoro e famiglia. In amore rischiate di illudervi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.
2: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
5: Troppo forti.
4: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
5: Troppo Forti con Alex De Sì.
6: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Idea News Magazine.
1: Benvenuti su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi vi portiamo alla scoperta di Kanja, progetto artistico del batterista, compositore e ricercatore sonoro Andrea Cangianiello, in arte Kanja. Un percorso musicale che unisce percussioni ancestrali, spiritualità, world music e sonorità contemporanee. Al centro della nostra intervista c'è Tribe, il nuovo singolo che anticipa l'album d'esordio Yele, un vero e proprio viaggio sonoro tra appartenenza, connessione e risveglio interiore. Andrea, benvenuto ai nostri microfoni.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito, è un vero piacere essere qui con voi e con gli ascoltatori di Airplay.
1: Il tuo percorso musicale nasce nel sud Italia e si arricchisce negli anni attraverso l'incontro con tradizioni ritmiche provenienti da diverse culture. Come si è sviluppata questa ricerca e cosa ti ha spinto a creare il progetto Kanja?
2: Allora, la mia ricerca è nata quasi come un'esigenza viscerale e appunto venendo dal sud Italia ho sempre respirato questo forte ritmo come elemento di aggregazione. Se pensiamo alla forza terapeutica della Taranta e sicuramente poi da lì il passo verso lo studio delle tradizioni africane e del Sud America in generale è stato comunque molto molto naturale e è stato come forse cercare fili invisibili che collegano queste culture. Il progetto Kanja poi successivamente, perché è un progetto che nasce proprio da recente, in una posizione del batterista che sta sempre dietro al servizio degli artisti, ma mettendomi adesso in prima linea, però nasce in un momento di sofferenza dove era come se dovessi curarmi, dedicare un qualcosa a me. Da lì nasce il progetto, la ricerca del suono e sicuramente il desiderio di fondere tutto questo bagaglio ancestrale con la mia visione poi contemporanea.
1: Le tue esperienze ti hanno portato a collaborare con artisti importanti come James Sands, Tony Esposito, Mario Venuti e Rosalia de Sousa, oltre alle realtà legate a Olodum e Timbalada. Quanto hanno influenzato il tuo modo di concepire il ritmo e la musica come linguaggio universale?
2: Allora sì, l'influenza è stata molta. Diciamo che sono state proprio delle vere e proprie scuole di vita. Suonare al fianco di giganti come James Sands e Tony Esposito, Scar Potter e comunque ce ne sono stati anche tanti altri, ti insegna proprio il peso di ogni singola nota, ma il rispetto verso la musica, che il tutto sia a servizio della musica. Questo è stato il più grande insegnamento. Poi sicuramente la realtà del Brasile, suonando con musicisti che sono stati appartenenti a Olodum e Timbalada, hanno trasmesso comunque la potenza della percussione intesa come voce comunitaria. E da questi artisti ho imparato che il ritmo comunque poi scavalca ogni confine geografico.
1: Parliamo del tuo nuovo singolo Tribe, attualmente disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano racconta il passaggio dalla solitudine alla comunione attraverso una vera e propria cerimonia sonora. Come è nata questa composizione e quale significato racchiude per te?
2: Allora, Tribe nasce in un momento di, se vogliamo, di profonda riflessione, dove un individuo esce dalla propria sofferenza e riabbraccia il mondo. Diciamo che questo brano nasce in funzione di creare un rituale di richiamo. La composizione si sviluppa proprio come una cerimonia, da parte da un nucleo intimo quasi solitario per poi stratificarsi e aprirsi in un'esplosione politica. E quindi rappresenta, diciamo, il ritorno alla vita, il ritorno alla comunità, utilizzando elementi chiave vita che sono fuoco, acqua e la profondità dei paesaggi, insomma.
1: Tribe anticipa l'uscita del tuo album d'esordio Yele, un progetto costruito attorno a percussione, memoria, spiritualità e trasformazione. Cosa potranno aspettarsi gli ascoltatori da questo lavoro e quali aspetti della tua personalità artistica emergeranno maggiormente?
2: Beh, sicuramente un'esperienza immersiva. Dovranno aspettarsi un viaggio che li può, diciamo, trasformare un po' come mi sta trasformando a me, produrli. Diciamo che Yele non sarà solo una raccolta di tracce, ma un percorso di evoluzione. C'è molta ricerca da questo strumento, la batteria, che è ricco di sonorità, e sicuramente questi suoni ancestrali del corpo danno un tocco elettronico senza mai comunque toccarlo. questo lavoro emerge la mia parte più intima e spirituale, quella legata alla danza ritmica e alla memoria ancestrale, ma anche al mio lato di compositore che ama sperimentare senza porsi i limiti di genere.
1: Guardando ai prossimi mesi, tra l'uscita del videoclip ufficiale di Tribe, la pubblicazione di Yele e gli eventuali concerti dal vivo, quali sono i progetti futuri di Kanja? E dove potremo seguirti per stare aggiornati?
2: Allora, diciamo che i prossimi mesi saranno decisivi, perché appunto uscirà il disco. Sicuramente l'obiettivo più grande è quello poi di portarlo live. Quella sarà, diciamo, una sfida, perché bisognerà poi convogliare dei musicisti, creare una famiglia e ricreare un po' la stessa intenzione che è stata per la produzione di questo disco qua. Quindi, insomma, ci vediamo in giro sperando di salire sul palco e portarlo poi live, insomma. Questo, diciamo, sarà il mio obiettivo più grande.
1: Grazie Andrea Cangianiello, in arte Kanja, per aver condiviso con noi il tuo universo musicale fatto di ritmo, ricerca e spiritualità. Facciamo un grande in bocca al lupo a te e al tuo progetto per l'uscita dell'album Yele e per tutte le sfide artistiche che ti attendono.
2: Viva il lupo, grazie di cuore a voi, a Idea News e a tutto il circuito di Airplay per questo spazio. Un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori, ci vediamo in tour sperando di chiudere il cerchio con i live.
1: Un saluto da Miriana e da tutta la redazione di Idea News e del circuito Airplay. Continuate a seguirci per nuove interviste, approfondimenti e tanta buona musica.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 3 luglio. Ariete, arriva una giornata interessante in cui sarete molto abili a stabilire rapporti personali e professionali. In serata vi divertirete grazie all'amore. Toro, vi sentite stanchi, preoccupati da quello che accade intorno a voi e svogliati. Cercate di uscire dall'apatia. Venere rende i rapporti di coppia spigolosi. Gemelli, alcuni successi sul lavoro in giornata vi restituiranno l'ottimismo e la fiducia nel futuro che avevate perso nelle ultime settimane. Marte parla anche di soldi. Cancro, l'amore continua a riempire la vostra vita con tanta passione. Sono invece un po' complicati i nuovi incontri. Dovete necessariamente uscire dal guscio. Leone, la luna difficile potrebbe innescare qualche polemica nella coppia. Il vostro atteggiamento arrogante non è apprezzato. Sul lavoro siete molto più efficaci. Vergine, anche oggi non riuscirete a vivere con serenità. Ci sono troppi problemi che vi assillano. L'amore vi sostiene nonostante tutto. Bilancia, arriva una giornata davvero positiva con la luna vivace e chiacchierona che vi mette al centro dell'attenzione in amore. Sul lavoro potete affrontare meglio i problemi. Scorpione, cercate di svolgere il vostro lavoro con la massima precisione. Quando avete la luna di traverso diventate distratti. L'amore comunque vi emoziona. Sagittario, Venere favolosa rende piacevole la vostra presenza. L'atmosfera che si respira quando ci siete voi è di leggerezza e simpatia. L'amore vi regala una giornata piena di emozioni. Capricorno, la luna in acquario vi aiuta nella gestione degli impegni quotidiani. Sarete efficaci in tutto ciò che farete. Anche i piccoli problemi quotidiani saranno risolti facilmente. Acquario, una giornata che promette davvero bene grazie alla luna nel vostro segno. Il lavoro sarà vivace e ricco di avvenimenti positivi. L'amore è un po' freddo, ma oggi sarete più in sintonia con il partner. Pesci, sarà una giornata monotona in cui sarete costretti ad occuparvi dei problemi quotidiani che riguardano lavoro e famiglia. In amore rischiate di illudervi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare.

0: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresseavisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
15: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Salutiamo anche Radio RVD di Rovigo, FM 87.7, e naturalmente in DAB in tutto il Veneto.

Dopo questa canzone, quella di Marcella Bella nell'aria, inizierà ufficialmente saluti e baci alla radio. Salutiamo anche tutte le altre radio che si stanno collegando piano piano

Salutiamo anche il Gargano con Gargano FM. Sanicandro Garganico 10500, Rodi Garganico 98.3, San Marco in Lamis 97.9, Cagnano Varano 96.3, Vico del Gargano 94.8. Grazie, buona giornata anche agli amici.

Salutiamo anche gli amici di Way Radio Cosenza, Radio Fossa Cesia, Globus Radio Station, Radio One, la radio dalla provincia di Lecce, Radio Borrello, RTA Planet. Salutiamo anche Fagnano Stereo, Studio M.

Un saluto anche agli amici di Radio Domus Novas in Sardegna, Radio RV One, Radio Punto Musica, Radio Act.

Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Sì, siamo a venerdì. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Salutiamo anche Thomas e mamma Lorenza con Radio Motostorie. Salutiamo tutte le radio che sono collegate con noi, grazie. Salutiamo TikTok, salutiamo voi naturalmente che siete i protagonisti della radio, del programma. Saluti e baci alla radio. Va bene, buona mattinata, dai, è venerdì. Qualcuno dice, dai che è venerdì. E poi si va. Poi si va, non lo so. Due giorni di festa e poi si riparte via così, dai, va bene. Allora, siamo arrivati già al 3 di luglio
1: 2026.
0: 2027, dice Emma.
1: No, ho detto 26.
0: Avevo capito 2027.
1: Sì, volevo fare una maurillata, volevo dire 2027, ma non si fa.
0: Stamattina Chloe è venuta a svegliarmi. No, dai, che dobbiamo andare in radio.
1: Ed è già lì negli studi la Chloe.
0: E poi pensa che allora lei praticamente era già in macchina e mi stava aspettando. Guarda caso passa il direttore e allora lei dice: signor direttore, non si preoccupi, sto aspettando nonno Maurillo che dovrebbe arrivare. E così hanno fatto le due vignettine, hai capito? Pensa a te, va bene.
1: Hai capito, lei è il direttore.
0: Lei è il direttore, esatto, va bene.
1: Bene, bene. Allora, va bene. Oggi intanto facciamo gli auguri a tutti, Tommaso.
0: Sì.
1: Se c'è qualche Tommaso,
0: lo sai, lo sai che com'è il mio secondo nome? Prova a dirlo, dai.
1: Tommaso?
0: No, non ce l'ho.
1: No. Maurillo, prima maurillata della mattina.
0: Lo sapevo che dicevi Tommaso.
1: Certo.
0: Va bene, dai, iniziamo bene la giornata.
1: Sì. Io sapevo, tu sapevi che io dicevo. Ma ne riparleremo a tu per tu.
0: Va bene. Senti, ma lunedì?
1: Lunedì
0: sì. È un altro giorno e si vedrà.
1: Appunto.
0: Esatto, va bene, dai. Allora,
1: lunedì mi è stato chiesto.
0: Ok, ferma lì. Lunedì, sì, ricordate sì. Lunedì mattina, va bene?
1: Sì.
0: Va bene, dai, allora, via. Allora, vai.
1: Andiamo con l'ultimo giorno dei grandi successi per quel che riguarda me. E Ruggero. Sì, ciao. Enrico Ruggeri, stavo dicendo, non so chi è Ruggero, non lo so chi.
0: Sì.
1: Quindi vi propongo 1993, vincitore a Sanremo di Mistero, e la canzone si intitola appunto Mistero.
0: Mistero, brava.
1: E con questo voglio salutare tutti. Voglio salutare il boscaiolo, il direttore, voglio salutare la Chloe, la famiglia di Maurillo, che se non ci fosse il conduttore tutte le radio si possono anche collegare, ma che come faremo a fare il programma?
0: Ci sarebbe Mario, Roberto, Paolo, non lo so. Se non c'è Maurillo,
1: ci sarebbe Sigfrido, vabbè, lasciamo stare.
0: Il boscaiolo da solo, dai.
1: Allora, ho capito, lunedì mando 20 babà al boscaiolo, se è contento. Se è contento glieli mando.
2: Fantastico, buongiorno Emma, buongiorno, brava.
1: Buongiorno direttore.
0: Aspetta, perché è anche finita la base. È finita la base? No, non è finita la base. Allora, va bene. Allora, Wonder, buongiorno a tutti. Allora, andiamo con i grandi successi. La canzone che hai scelto, che si chiama
1: Mistero di Enrico Ruggeri. Ciao, alla prossima.
0: Ciao, grazie, buona giornata.

Questa è la canzone di Enrico Ruggeri, ultima canzone dei grandi successi per quanto riguarda Emma e Lorenzo. Settimana prossima, cioè da domenica, ci sarà Mariella.

0: Allora, nel frattempo voglio ricordarvi che Chloe è stata la prima ad arrivare qui in radio. Lei stamattina mi ha svegliato, ho detto nonno dai che dobbiamo andare in radio. Poi era in macchina che stava aspettando e guarda caso passa il direttore. Va bene, però lei praticamente è in giro per la radio e avrà fatto, non so, 4 colazioni fino adesso. Vabbè. Allora, vediamo un po' chi c'è in linea. 351-340-9220. Prima telefonata, in realtà è la seconda, vabbè. E siamo in Alto Adige, e dopo Bolzano, Bolzano Nord, Bolzano Sud, quindi siamo su praticamente nel...
1: Bolzano Nord, proprio Nord, Nord, Nord.
0: Ah, quindi si esce a Bolzano Nord, no? È più su ancora.
1: Sì, è per arrivare a Brennero, per forza.
0: Quindi allora, chi arriva in autostrada, praticamente, per arrivare...
1: a Bolzano, cioè, può andare all'autostrada, certo, esce a Vipiteno, normalmente, oppure qui a Brennero, prima proprio della frontiera, c'è un'altra uscita.
0: Sì, sì, l'ultimo paese, praticamente, prima
1: dell'Italia, l'ultimo, venendo da giù, è Brennero, è il primo... per andare in Italia, in tutta Italia.
0: Ah, ok, quindi l'ultimo dell'Italia è Brennero, il primo invece dell'Austria è?
1: Il primo dell'Austria è un paese, sì, Innsbruck, sì.
0: Innsbruck.
1: Però subito dopo Brennero c'è Gries am Brenner, quello è okay. Il primo posto.
0: Ok, ok, bellissimo. Poi Innsbruck, io l'ho visitato, ho fatto un giretto una volta, è bellissima città, veramente. Molto,
1: sì,
0: molto
1: è bellissimo. A Natale ci sei stato? Periodo di Natale?
0: No. Era primavera quando ho fatto un giretto. Sì,
1: lì è bello vedere nel periodo di Natale.
0: Ah, ho capito, i mercatini.
1: Sì, mercatini e tutto quanto.
0: Ah, ho capito, ho capito. Va bene, cara Donatella, come si sveglia questo Alto Adige?
1: Stamattina si sveglia un po' strano. Ieri sembrava che veniva la pioggia, invece poi è uscito un bel sole. Invece oggi è coperto, ecco, non sa di niente, è coperto, è noioso. Però... Una giornata uggiosa.
0: Ah, una giornata un po' strana, ok. Però voglio dire, da ieri, dall'altro ieri, almeno qui a Padova, fa caldo, ma non è quel caldo che c'era 3-4 giorni fa.
1: Ha rinfrescato dappertutto, perciò abbiamo mandato un po' aria fresca giù da voi.
0: Sì, si sta bene, dai, si sta bene. Sì. È caldo comunque, però non è quel caldo che veramente atroce come l'altro giorno.
1: No.
0: Bene, allora, questo è il caldo che noi vogliamo, assolutamente. Eccolo là. Allora, vediamo un attimino, dai, che canzone ci regali, cara Donatella?
1: Stamattina vi regalo la canzone di Gianni Bella, Io ci penso.
0: Bella! Chi vuoi salutare, Donatella?
1: Tutti, proprio tutti. Te, Chloe, Emma, Mariella, tutti quelli di saluti e baci, TikTok, Telegram, tutti quanti.
0: Ok.
1: Tutti.
0: Ok, perfetto. Adesso ci stai ascoltando con...
1: Adesso sto ascoltando tramite cellulare.
0: Con cellulare,
1: però
0: ok.
1: Ho anche acceso Alexa di là nella stanza, nell'altra stanza.
0: Quindi ogni stanza tu hai saluti e baci acceso. brava. va bene. Un abbraccio carissima Donatella, grazie.
1: Un abbraccio a te e a tutti quanti. Ciao. E buon fine settimana.
0: Grazie, buon fine settimana anche a te, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio a tutti, ciao.

risponde saluti e baci, assolutamente sì, fino alle 10. 351 340 9220. Ciao Donatella, grazie. Siamo in Sardegna, dunque, ciao Maurillo, mi puoi fare ascoltare la canzone di Anna Oxa per cortesia? Ti lascerò, la voglio dedicare a tutta la mia famiglia, mia nuora, con tanto amore, e poi a te con tutta la tua famiglia, e poi a tutti i radioascoltatori di saluti e baci. Poi soprattutto voglio salutare Rita dicendole che insomma le voglio un mondo di bene, quindi un abbraccio forte a Rita. Poi mando un bacio con tanto affetto, ricordati di farmela ascoltare, caro Maurillo. Certo che sì, grazie mille di cuore, sei unico e ti ringrazio per ogni giorno che ci porti compagnia, a tutti noi di saluti e baci. Firmato Graziella di Sassari. Ciao Maurillo, buona giornata a tutti e buon venerdì. Grazie carissima Graziella. E allora ascoltiamo Anna Oxa con Ti lascerò. Ah, c'è anche Fausto Leali. Certo che sì.

0: ti lascerò, c'è Annoxa e Fausto Leali. Finalmente, dopo quante volte sei andata in bar? 4 volte? Chloe? Quante volte sei andata in bar? 4 volte? 5? Come boh, non le conti? Va bene. Quante colazioni hai fatto? 5 colazioni?
1: 0 colazioni.
0: Sei? Ma che zero, no dai.
1: Sì.
0: Senti, però Franco è buono, no? Lui ti dà ogni tanto la fettina di prosciutto. Nel frattempo qui stanno parlando. Aspetta, c'è...

0: Ma chi è che risponde, Chloe?
1: Saluti e baci.
0: Risponde saluti e baci.
2: Sì.
0: Ti ricordi il numero?
2: No.
0: Dai, dai, dai che te lo ricordi. 351
2: 340
0: poi 92
2: 20
0: 20, bravo, vedi. Allora, buongiorno Chloe.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, cosa dici?
2: Sì.
0: Ma devi dirlo, dai. Saluta i radioascoltatori.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, oh, bene, bene. Allora, questo è un programma. Cosa succede all'interno di Saluti e Baci?
2: Telefonare.
0: Telefonate, ci sono le telefonate.
2: Sì.
0: Ok, e poi?
2: Non lo so.
0: Ci sono i saluti, le richieste, c'è di tutto, no? Chi vuole,
2: sì.
0: Chi vuole chiamarci adesso può farlo. Il numero di telefono è
2: 351-340-9220.
0: Un applauso. Allora, senti Chloe, qui c'è Angelo che dice buongiorno, ciao Chloe. Sabrina che dice ciao principessa. Allora dai, saluta uno alla volta, dai. Devi salutare Angelo.
2: Ciao Angelo.
0: E poi Sabrina.
2: Ciao Sabrina.
0: E poi tutti i radioascoltatori. Va bene, senti, abbiamo un messaggio adesso vocale?
2: Sì.
0: Sì, bene. Sentiamo il messaggio.

0: vocale che arriva dalla provincia di
1: Legnaro.
0: Legnaro. No, la provincia di
1: Lecce.
0: Lecce, bravissima. E sentiamo un po', dai, sentiamo.
2: Saluti e baci a tutti, buongiorno. Oggi data importantissima, il 3 luglio, perché intanto ricordiamo la dipartita di Jim Morrison e poi 2 anni fa ci lasciava anche Tonino Chiprezzi, la voce storica dei Camaleonti, e che penso stiano facendo gran bella musica insieme a Livio Macchia e a Paolo De Celli lì in paradiso, stanno sicuramente cantando l'eternità. E proprio l'eternità vorrei ascoltare per ricordare non solo Tonino ma anche il grande amico Livio, amico anche della radio, di Radio One, e Paolo De Celli. Saluti e baci a tutti e un saluto agli amici del Capriccio di Squinzano e un saluto al direttore mega galattico Gianni Murrone, a Don Antonio e a tutti i radioascoltatori delle nostre belle emittenti. Venite nel Salento perché inizia a far caldo, e quindi un abbraccio grande, grande, grande, grande a tutti. A Chloe, un bacione grande. Maurilio, ti aspettiamo, quando sei pronto, qui siamo a porte aperte, va bene? Un abbraccio grande, grande, grande. Ciao!
0: Ciao Fausto, grazie!

Sono i Camaleonti con Eternità e salutiamo Fausto di Lecce, dalla provincia di Lecce.

0: Certo che stamattina non vuole cantare. Si è svegliata prima di me. Mi ha anche buttato giù dal letto, ma vabbè. Allora, Chloe, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, dai. Cosa stiamo facendo qui adesso?
1: Facciamo la radio?
0: La radio, esatto. Allora, senti, c'è un messaggio adesso vocale e poi andremo un po' con qualche telefonata. E il messaggio vocale arriva da
1: Angelina.
0: Com'è che hai detto?
1: Angelina.
0: Ma no! Il paese si chiama Anzio.
1: Ah.
0: Sai dov'è Anzio?
1: No.
0: Anzio è in provincia di Roma? Roma, bravissima, bravissima. E lei si chiama
1: Silvia.
0: No.
1: Silvia.
0: No,
1: Simona.
0: Simona, esatto. Allora andiamo a sentire cosa ci dice Simona.
2: Buongiorno Marillo, un saluto a tutti. Questa mattina faccio tanti auguri a mio figlio Manuel che compie gli anni e gli dedico la canzone di Claudio Baglioni, Avrai. Saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, tutti sì. I gruppi. Un bacio a tutti, saluti e baci da Simona. Ciao ciao.
0: Ciao Simona, allora hai capito chi compie gli anni?
1: Sì, Manuel, non è mio papà.
0: Non è tuo papà, però è Manuel, figlio di
1: Simona.
0: Simona. Tanti auguri.

Happy birthday to you. Happy birthday, Emmanuel.

0: Claudio Baglioni con Avrai, bellissima questa canzone. Grazie naturalmente per le vostre segnalazioni musicali, bravi, bravissimi. Allora, questa è una canzone richiesta da parte di Simona, Avrai di Claudio Baglioni. Adesso siamo esattamente ad Ortona e troviamo Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissimo Antonio. Antonio che si trova nella sua postazione
1: sì.
0: numero uno praticamente.
1: Sì, sì, ecco. Number one.
0: Bene, bene. E quindi si sta bene stamattina? Un po' meglio?
1: Abbiamo 25 gradi, quindi siamo...
0: 25 gradi? Allora
1: sì.
0: Dai, si sta bene, dai.
1: Sì, sì, caldo sì, rispetto ai giorni bene. Passati. Sì.
0: Ecco, questo è il caldo che dovrebbe esserci. Il mare si sta bene, c'è un'arietta. Allora.
1: Perfetto, però non possiamo scegliere.
0: Esatto, temperatura perfetta, perfetta. Allora, senti un po', che canzone ci regaliamo stamattina? Era quella di Jovanotti con...
1: Oddio, non mi ricordo.
0: L'ombelico del mondo.
1: Ah,
0: l'ombelico
1: sì, sì,
0: del mondo! Dare un po' di carica alla questa mattinata e questo venerdì mattina. Allora, Antonio, immagino che saluti tutti.
1: Sì, sì, un abbraccio a tutti. Sì.
0: Saluti tutti, bene.
1: E anche a Chloe,
0: Anche a Chloe. Va bene, grazie. Lui naturalmente ricambia. Simona dice buongiorno Antonio. Ti saluta Simone Di Anzio, Roma.
1: Oh, ricambio.
0: Bene, grazie. Ricambia anche Chloe che è andata a bersi un altro cappuccino.
1: Oddio.
0: Mamma mia. Va bene, dai, grazie.
1: Io non lo posso bere più di uno.
0: Ah, ho capito. Ma lei lo beve, lei beve il cappuccino con l'orzo, perché Franco poi è molto bravo. Fa il cappuccino con l'orzo e lei piace tantissimo. Mi sa che questo è il sesto cappuccino che beve con l'orzo.
1: Alla Madonna.
0: Va bene. Va bene, grazie. Ciao Antonio.
1: Ok, buon weekend.
0: Grazie anche a te, grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Aspetta perché ci sono dei messaggi, andiamo un po' a sentirli.
2: Buongiorno Maurillo, vorrei sapere se puoi far ascoltare la canzone Italia di Mino Reitano.
0: Sì, ma non è questa, perché questo era un messaggio di ieri, sentiamo quello di oggi.
2: Ciao Maurillo, io non richiedo nessuna canzone, voglio fare solo due o tre saluti. Saluto la signorina Chloe, saluto e faccio gli auguri a Manuel, figlio di Simona, e saluto Azzurra di Bergamo. Ciao e buona giornata.

Beh, certo che è una canzone che ti carica, ti carica tantissimo. E allora siete pronti? Aiuto, sono già le 9:31.

0: tutti e baci. Allora andiamo veloci ad ascoltare tutti questi messaggi che sono arrivati stamattina da parte di Francesca, la nostra piccola Francesca. Dai, sentiamo subito i messaggi, vai!
1: Chloe, tu hai finito la scuola, io sì, ti mando un bacio. Voglio mettere la canzone di Alettro Lamborghini perché è venuta qui a cantare a San Nicandro. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ce n'è una?
1: L'ho vista.
0: Allora.
1: L'ho salutata e manda pure un bacio a Bosco. Il boscaiolo mi fa ridere quando viene alla radio. Un bacio Chloe, mando un bacio a Bosco, a tutte le mie amiche, saluta mamma, a nonna, a nonno, a zia Maria.
2: Ciao Francesca!
1: A tutti un bacio, saluto Angela.
0: E poi?
1: Saluti e baci alla radio.
0: Grazie, e poi?
1: E saluto pure Rita, Enrica e Paola e Gianni.
0: E poi?
1: Un bacio.
0: Grazie
1: a tutti.
0: Aspetta, non
1: Marilla, mi sono dimenticata. Il brano è
0: quale?
1: Di Alettro Lamborghini Pistole. Un bacio, saluto a tutti alla radio. Mando un bacio a Chloe.
2: Ciao, grazie. Ciao Francesca,
3: se già dove mirare.

0: Lamborghini con la canzone Pistolero. Salutiamo Francesca, Francesca di San Nicandro Garganico.
1: Maurillo,
0: dimmi Boscaiolo.
1: Volevo salutare anch'io Francesca.
0: Va bene, dai, salutala.
1: Ciao Francesca, ciao. Ciao, un abbraccio a te e la mamma.
0: Ma tu sei sempre allegro.
1: Per forza, mangio i babà. Maurillo, no, no, non mangiare tu i babà, va, che te fa male, va a casa, curi, vai a casa.
0: Va bene, dai. Ma sei un po' cattivo, eh.
1: No, no, ma ti sei guardato in faccia.
0: Eh sì, ogni tanto mi guardo.
1: E non ti viene da ridere.
0: Sei un po' cattivo però, dai, allora facciamo tap tap, dici Simona, grazie. Allora vediamo un attimino, c'è una telefonata veloci perché abbiamo tante telefonate, messaggi ancora da fare. Allora, 8:09:36, c'è Franco e Maria, buongiorno.
2: Anche a te buongiorno, buon domenica.
0: Buongiorno Franco, oggi
2: è una dieta tutta le cose.
0: Oggi c'è il mercato a San Nicandro. Allora,
2: ce n'è tutto quanto la radio.
0: Grazie. Ascolta, oggi scegli una bella canzone di Zucchero con Guantanamera, macchina Guantanamera.
2: Metti quella canzone, è bella questa canzone.
0: Va bene, va bene. Chi vuoi salutare, Franco?
2: A mia moglie, tutti i padri. Il caso saluta tutti questa radio.
0: Sì.
2: I vecchi, tutte le persone che assistono a radio.
0: Ok, perfetto, perfetto. Maria è al mercato?
2: Sì, sì, adesso è andata al mercato.
0: È andata al mercato, ok. Allora salutiamo Maria, salutiamo Franco, grazie.
2: E va bene, ci vediamo domenica.
0: Ci sentiamo domenica, grazie, ciao.
2: Ciao, ciao, buona giornata.

0: eccolo qua, Zucchero con Guantanamera. Buona mattinata ancora. Noi abbiamo ancora 20 minuti, speriamo di fare in tempo di fare tutto quello che dobbiamo fare. Allora, c'è un messaggio, andiamo un po' a sentire questo messaggio.
1: Morillo, volevo ringraziare Emma per gli auguri a Manuel e saluto Lorenzo. Ringrazio di cuore con un forte abbraccio mamma Mariella, zia Fiorenza e zia Donatella. E ringrazio tutti gli altri che faranno gli auguri, perché non so se poi riuscirò a rispondere, perché dopo mi viene a prendere il festeggiato e andiamo a portare la cucciola di Atena dal veterinario. Un bacione a Chloe e alla piccola Francesca.
0: Grazie, grazie, un saluto, un abbraccio a Manuel che oggi è il suo compleanno. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è Azzurra. Buongiorno Azzurra.
2: Buongiorno a te e a tutti quanti voi e tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Faccio gli auguri agli festeggiati, se ci ne sono. Poi un bacione grande alla mia Emma, ricambio il saluto con affetto. Poi a Chloe, la tua famiglia, la mia mamma.
0: Grazie.
2: Mio papà, il mio ragazzo Massimo, con amore. E un bacione anche alla piccola Francesca. Mi è piaciuta sta ragazzina. Complimenti.
0: Sì, sì, molto carina Francesca.
2: Sì, ma i bimbi sono tutti belli.
0: Bravissima.
2: Va bene, io faccio un saluto circolare per tutti di nuovo. Vi lascio un abbraccio alla prossima puntata. E, sì. E auguri ai festeggiati. Ok. Sì.
0: Allora, Azzurra, c'è Simona di Anzio, Roma, che dice buongiorno Azzurra e grazie, dice.
2: Ricambio con un bacione, Simi. Dai.
0: Ok, perfetto. Grazie Azzurra, un abbraccio.
2: Ciao tesoro, ciao ciao a tutti.
0: Ciao, grazie, grazie. Ciao.

0: meraviglia, ragazzi, bella questa sabato pomeriggio. Grazie naturalmente ad Azzurra di Bergamo che ce l'ha regalata in questo venerdì mattina. Allora, salutiamo anche Gianni di Cartura, Simona, Angela, Gianni, Sabrina, Wonder e Antonina, la nostra amica dalla Calabria. Maurillo, attento al pizzetto, ogni tanto va sul naso. Abbiamo messo il pizzetto, quello fatto dall'intelligenza artificiale, e ogni tanto mi sposto, il pizzetto va. Poi quando faccio così ho il pizzetto davanti la mano. Va bene, c'è un messaggio, sentiamo il messaggio che è arrivato adesso, sentiamo.
1: Maurillo, ciao, faccio tanti auguri a Manuel, il figlio di Simona, con un abbraccio o un bacio. Auguri Manuel. E poi Maurillo, scusa, Francesca ha fatto un imbroglio stamattina, va, ha fatto tanti messaggi. Lei ha voluto fare tutte quelle, poi ho visto io, che ho fatto? No, non mi sgridare, nonna, io ho voluto fare i messaggi. Comunque, Maurillo, sono bambini, un abbraccio, da.
2: Ma non ci sono problemi! Francesca, fanne la prossima volta 44 in fila per due, col resto di 5! Ciao Francesca!
0: Costanza, no, ma vai tranquillo, non ci sono problemi, anzi, noi ci divertiamo, vero, vero Boscaiolo?
2: Anca massa!
0: Ma devi dirlo in italiano, perché anca massa non capiscono cosa vuol dire.
2: Ah, non capiscono? Perché?
0: Perché ci ascoltano anche in Puglia e il Veneto non lo capiscono.
2: Ah, ho capito, come si dice anca massa in italiano?
0: L'hai detto tu, dovresti capire, insomma, come si dice anca massa, vuol dire, cosa vuol dire?
2: Bravo, e adesso come facciamo a tradurre? Aspetta, vado a chiederlo giù al portinaio.
0: Scusa, cosa c'entra il portinaio?
2: È perché magari lui sa qualcosa, dai. Adesso faccio un salto e faccio la riverenza, tutti giù per terra.
0: Oh, non ci posso credere, veramente. Allora, è andato a fare il salto, la riverenza, tutti giù per terra. Allora, aspetta, perché abbiamo Antonietta. Buongiorno, Antonietta.
3: Buongiorno.
0: Allora, Antonietta, come va? Tutto bene?
3: Sì.
0: Oh, tutto bene. Salutiamo la mamma Nunzia. Buongiorno. Sì. Buongiorno la mamma Nunzia. Buongiorno. Questa mamma.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a questa mamma speciale. Buongiorno.
4: Maurillo, tutto bene?
0: Tutto bene, grazie veramente di cuore.
4: Molto simpatica la tua nipotina.
0: Ah, Chloe, sì, grazie.
4: Sì, Chloe, è un piacere ascoltarla.
0: Grazie.
4: È molto simpatica.
0: Bene. Lei naturalmente porterà avanti Saluti e Baci, non so, fra 40 anni sarà lei a portare avanti il programma Saluti e Baci. Va bene.
4: Sì, è una bella speranza.
0: Bene. Grazie Nunzia, un abbraccio.
4: Grazie Maurillo, anche a te un abbraccio. Ciao Maurillo, ciao.
0: Ciao carissima. Allora Antonietta, qual è la canzone che ci regali? Aiuto, vieni più vicino al telefono perché ti sento lontano. Allora la canzone è?
3: Una grande storia d'amore.
0: Gigi Alessio con una magica storia d'amore. Va bene, chi vuoi salutare?
3: A tutti voi della radio, con la tua nipotina, il Boscaiolo, Emma, Gemma, Rita, e poi un po' d'abbraccio a tutti.
0: Io ti sento a tratti però, Antonietta, tu non sei vicino al telefono. Dovresti venire vicino al telefono e togliere magari viva voce, perché altrimenti non si riesce a capire poco. Ci sei?
3: E ora?
0: Dai, un po' meglio. Allora, chi stavi salutando allora?
3: Il Boscaiolo.
0: Sì.
3: La tua nipotina.
0: Sì.
3: Emma. Rita, io un forte abbraccio a te e a tutti voi.
0: Va bene, perfetto. Salutiamo anche tutti gli amici del gruppo, va bene?
3: Sì.
0: Ok. Grazie, buona giornata, un abbraccio anche a te, carissima Antonietta.
3: Un abbraccio.
0: Ciao. Simona ti saluta, saluta anche la mamma. Ciao.
3: Grazie.
0: Grazie.

0: Avessi una magica storia d'amore. Questo naturalmente per salutare Antonietta, la nostra amica Antonietta, e insieme alla mamma Nunzia, questa super mamma, mamma Nunzia, un abbraccio a tutte e due. Vi auguro un buon weekend, che sia veramente bello tosto. C'è un messaggio che arriva e poi abbiamo una telefonata. C'è una foto con si vede una montagna, il cielo un po' azzurro con qualche nuvola bianca, davanti ci sono tanti fiori con tanto verde, erba, bellissimo. E dice: un giorno nuovo ricco di bellezza ti possa accogliere con le più delicate fragranze e farti sentire parte di questa meravigliosa natura. Il mio abbraccio con un grosso sorriso. Sapete chi scrive questo? È la nostra straordinaria Fiorella di Rovigo. Grazie Fiorella, che adesso lei si trova in vacanza. Ha beccato una foto bellissima di questa natura meravigliosa e ha voluto condividerla con noi. La foto e poi la meraviglia della natura. Grazie Fiorella. Io dico viva l'amore, perché l'amore è la forza più bella e più potente che abbiamo. E tutto quello che vediamo arriva dall'amore. Ah, che bello, oh, fantastico.
1: Bravo.
0: Allora, buongiorno Rita.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno carissima. Allora, oggi scegliamo una canzone di Rita Pavone. Come si chiama?
1: Si chiama Come te non c'è nessuno.
0: Ma però fa così: come te non c'è,
1: non c'è nessuno,
0: nessuno.
1: Tu sei l'unica al mondo.
0: Sì, allora Rita, c'è Simona che, intanto c'è Angelo che dice buongiorno Rita. Simona, Simona di Anzio ti dice: Rita, ti voglio bene. Che belle parole. Che meraviglia, che meraviglia.
1: La ringrazio, la voglio bene anch'io, perché Simone è pure una persona meravigliosa, rispettosa,
0: è vero,
1: gentile,
0: vero,
1: e quindi la voglio bene anch'io, la voglio salutare sempre, ogni giorno.
0: Brava.
1: Carissima Simona di Roma, carissima, ti voglio bene.
0: Naturalmente lei risponde con grazie, grazie. Grazie, sai che la parola grazie è già una preghiera.
1: Lo so, lo so.
0: Grazie, quando si dice grazie, è già una preghiera. Noi stiamo pregando. E pregare fa bene, no? Assolutamente.
1: Certo che sì.
0: Sì, sì, sì. Allora, senti, pensiero stupendo, buongiorno a te e a tutti. Naturalmente questo lo dice anche Arnaldo, grazie anche ad Arnaldo. Allora, senti un po', chi vuoi salutare, Rita?
1: E come vorrei ad una, vediamo cosa riesco a fare e se Maurillo mi aiuterà un poco.
0: Dai, via, partiamo.
1: Voglio salutare Graziella, voglio salutare Enrica, voglio salutare Fiore di Cittatella, voglio salutare la nostra Stesi, voglio salutare tutti, dai, facciamo così, voglio
0: tutti.
1: Salutare pure Emma con Lorenza. Con Lorenzo voglio salutare la mia carissima amica Costanza, col marito Michele, con Angela, un abbraccio alla piccola Francesca. Voglio salutare la Maria con Franco.
0: Sì.
1: Voglio salutare.
0: Ascolta, ascolta, sai chi salutiamo? Salutiamo anche Libera, Libera che ci ascolta da San Nicandro Garganico.
1: Ma certo, carissima,
0: certo,
1: Libera,
0: certo.
1: Poi salutiamo anche l'altra Maria che ci ascolta in San Nicandro Garganico. Poi salutiamo anche la Caterina
0: Angela.
1: Poi salutiamo Angelo della Germania, poi salutiamo il nostro carissimo Mario di San Nicandro Garganico, poi salutiamo anche Emanuela di Gardiano Terne, salutiamo Gianni e Paola, salutiamo Salutiamo anche Antonello con Daniela, salutiamo ma tutti indistintamente, tutti sempre senza dimenticare nessuno.
0: Nessuno, grazie.
1: Guarda che vi saluto sempre, siete sempre tutti nel mio cuore. Siamo diventati una famiglia e dobbiamo essere sempre uniti.
0: Certo. Allora, aspetta, vieni, c'è anche Alfonso che dice: ciao mitica Rita, ammazza che memoria, dice Mario. Hai veramente. Poi Simona che dice: brava Rita. Però c'è anche una persona
1: grazie
0: che ti...
1: Simona, ringrazio Alfonso, ringrazio anche Mario, ringrazio tutti. Lo so che tutti mi pensano.
0: Ascolta,
1: e mi salutano sempre penso, tutti.
0: Rita. Ascolta, Rita, c'è una persona che ti vuol salutare. Eccola qui, presente.
2: Anch'io ti penso, Rita.
0: Hai capito chi è?
1: Ah, ho capito. Questa vuol dire che è Luisa.
0: No, non è Luisa.
2: Hai parlato con me domenica?
0: Parla più vicino al microfono, però.
2: Hai parlato con me domenica?
0: Si chiama Ada.
1: Ada, sì, me la ricordo. È una persona straordinaria, me
2: grazie,
1: la ricordo.
2: Grazie, grazie
1: sì.
2: Anche te, Rita, sei straordinaria anche te.
1: Che bello parlare con te, con lei, guarda, sei meravigliosa, Ada.
2: Grazie, Rita, anche te lo sei, sai, anche te lo sei.
0: Grazie Rita, grazie.
2: Grazie, Rita, ci sentiamo presto. Ciao Rita.
1: Ciao Ada. Ciao. Sei un amore, lo sai che sei un amore di persona.
2: Grazie anche te.
1: Grazie a te, voglio salutare sempre. Il saluto più grande del mondo deve andare sempre al nostro carissimo, fortissimo conduttore di Saluto e Baci.
2: Certo.
1: Cosa faremo senza di Maurillo?
2: Certo,
1: non possiamo avere questa gioia, non possiamo avere tutto quello che ci dà.
2: Certo.
0: Grazie Rita, grazie,
2: ciao,
0: grazie.
2: Rita,
0: un abbraccio.
2: Ciao.
1: Grazie anche a te, a tutte, e la bella Ada che adesso è con noi.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao Rita.
1: Ciao, torna presto.
0: Ci vediamo domenica,
1: oggi,
0: ci sentiamo.
1: Oggi ci lasci e te ne vai.
0: Ciao, grazie, a domenica.
3: Ciao Rita.

0: Aiuto, siamo veramente in ritardo, le radio sono già scollegate. Comunque un saluto a tutti, grazie a tutte le radio e anche Chloe nel club Pizzetti, sì, infatti. Allora, grazie alla mitica Rita, abbiamo riascoltato questa canzone che dice come te non c'è nessuno.
1: No, ah, ecco.
0: Senti?
1: Sì, adesso mi sento.
0: Oh, bene, bene.
1: Anche te mi senti?
0: Ti sento bene, sì.
1: Ok, nonno.
0: Allora, prima di chiudere c'è un messaggio. Buongiorno, buona giornata.
1: Cosa?
0: Sono Vittorio.
1: Cosa, nonno?
0: Aspetta che leggo.
1: Ah, sì, scusa.
0: Allora, buongiorno, buona giornata, sono Vittoria.
1: Vittoria di?
0: Non scrive di dove. Volevo dedicare a Mariano di Cuneo la canzone Baobab. Ma purtroppo non possiamo metterla perché siamo
1: in ritardo.
0: In ritardo.
1: Perché esatto. andiamo al.
0: No, va bene, va bene. Sì. Adesso non dire dove dobbiamo andare.
1: Sì.
0: Va bene. Allora, però andiamo di là a fare colazione.
1: Sì.
0: Ancora?
1: Quanti, al bar.
0: Quanti cappuccini hai fatto con Franco? Cappuccini con orzo, quanti ne hai fatti? 7, 8?
1: Zero!
0: Ma che zero, sì!
1: Sì, ha bevuto anche la mia nonna e...
0: Ah, ho capito, ha bevuto anche tua nonna, va bene.
1: No, io no, io ho mangiato lo yogurt.
0: Ah, hai mangiato lo yogurt?
1: Sì, con le palline.
0: Ah, con le palline, ok.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quindi grazie a Franco, salutiamo e ringraziamo Franco, il nostro barman.
1: Ciao Franco.
0: Allora, Alfonso, buona giornata e fine settimana a tutti. Poi c'è Simone, dice grazie Maurillo, un abbraccio a te. Luisa, Chloe, Ada. Poi
1: Luisa,
0: naturalmente
1: Chloe,
0: c'è
1: Ada.
0: Alfonso che dice anche Chloe nel club. Sì, pizzettati, va bene.
1: Perché dal club?
0: Club, tutti insieme, un gruppo.
1: E lui chi è?
0: Alfonso.
1: Ma chi è Alfonso?
0: Alfonso è un direttore
1: è un
0: di una radio.
1: È un cantante?
0: Non è un cantante,
1: no,
0: non lo so.
1: Come si chiama? Chi?
0: Non so se canta, però... Sì, con saluti e baci canta, questo è sicuro.
1: Ah.
0: Ascolta, dai, salutiamo, ciao, dai.
1: Ciao a tutti.
0: Quando torniamo?
1: Domani.
0: No, domani non ci siamo.
1: Domenica.
0: Domenica mattina.
1: Perché domani non ci siamo?
0: Perché il sabato noi non ci siamo.
1: Ah, perché?
0: Esatto, si canta sempre.
1: 6-7.
0: Quindi domenica da che ora a che ora? Vai.
1: A che ora? Alle 10 alle...
0: No, arriviamo alle 10 però.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
0: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
0: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio

0: attivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché è lui a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
0: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto, un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 3 luglio. Ariete, arriva una giornata interessante in cui sarete molto abili a stabilire rapporti personali e professionali. In serata vi divertirete grazie all'amore. Toro, vi sentite stanchi, preoccupati da quello che accade intorno a voi e svogliati, cercate di uscire dall'apatia. Venere rende i rapporti di coppia spigolosi. Gemelli, alcuni successi sul lavoro in giornata vi restituiranno l'ottimismo e la fiducia nel futuro che avevate perso nelle ultime settimane. Marte parla anche di soldi. Cancro, l'amore continua a riempire la vostra vita con tanta passione, sono invece un po' complicati i nuovi incontri. Dovete necessariamente uscire dal guscio. Leone, la luna difficile potrebbe innescare qualche polemica nella coppia. Il vostro atteggiamento arrogante non è apprezzato. Sul lavoro siete molto più efficaci. Vergine, anche oggi non riuscirete a vivere con serenità. Ci sono troppi problemi che vi assillano. L'amore vi sostiene nonostante tutto. Bilancia, arriva una giornata davvero positiva con la luna vivace e chiacchierona che vi mette al centro dell'attenzione in amore. Sul lavoro potete affrontare meglio i problemi. Scorpione, cercate di svolgere il vostro lavoro con la massima precisione. Quando avete la luna di traverso diventate distratti. L'amore comunque vi emoziona. Sagittario, Venere favolosa rende piacevole la vostra presenza. L'atmosfera che si respira quando ci siete voi è di leggerezza e simpatia. L'amore vi regala una giornata piena di emozioni. Capricorno, la luna in acquario vi aiuta nella gestione degli impegni quotidiani. Sarete efficaci in tutto ciò che farete. Anche i piccoli problemi quotidiani saranno risolti facilmente. Acquario, una giornata che promette davvero bene grazie alla luna nel vostro segno. Il lavoro sarà vivace e ricco di avvenimenti positivi. L'amore è un po' freddo, ma oggi sarete più in sintonia con il partner. Pesci, sarà una giornata monotona in cui sarete costretti ad occuparvi dei problemi quotidiani che riguardano lavoro e famiglia. In amore rischiate di illudervi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: E come in ogni weekend ci ritroviamo puntualmente anche in questo. Ben ritrovati, amici.
0: Benvenuto weekend.
1: Naturalmente questo è il titolo del programma ed è anche il nome della nostra pagina Facebook e naturalmente mi presento. Io sono Alessandro Parodo. Cominciamo subito.
0: Benvenuto, benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.

inizio a dir poco pazzesco, grazie a Charlotte Carden con The Way We Touch. Questo è sempre Benvenuto Weekend, c'è tantissima musica, protagonista assoluta come sempre. Scusa se ancora

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: c'è tutta la sua forza, tutta la sua potenza vocale, Alex Warren con Fever Dream. Siamo arrivati al momento tanto atteso, uno dei tre momenti tanto attesi, con i nostri DJ esattamente. Il primo naturalmente è sempre lui, il DJ Vittorio Veneziano, con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend, tutta

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait, e quando c'è Bob Sinclair c'è la garanzia assoluta. Subito Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo.
3: Musica.

0: Lui ha talento da vendere, Nicolò Filippucci con Laguna ha vinto nella sezione nuove proposte dell'ultimo Festival di Sanremo, quindi è arrivato primo, bravissimo davvero, gli auguriamo ogni bene, ogni fortuna. Siamo arrivati al momento del disco story e vi faccio fare un salto nell'anno 2006, esattamente alla data di pubblicazione, cioè il 19 luglio di quell'anno. Perché? Perché uscì una canzone che ebbe un successo clamoroso, direttamente dagli statunitensi Sister Sisters. La canzone è I Don't Feel Like Dancing. Naturalmente, Disco Story si ha.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto!

pezzo musicale davvero fantastico. Lei è bravissima, è la DJ, si chiama proprio così, DJ AM. Il pezzo è Dream, alle percussioni Federico Staggetti, insomma, delle garanzie a 360 gradi. A proposito di garanzia, c'è in sottofondo il nostro secondo DJ fisso in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda, con noi, con You For Me, tra pochissimo tanta altra

0: DJ Beda con You For Me.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
15: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

Maria Antonietta e Colombre con La felicità e basta. Ricorda così vagamente lo stile dei Coma Cosa. Che peccato che si siano sciolti i Coma Cosa, ragazzi. Ma quanto mi dispiace davvero. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti per la sua sequenza mixata. Intanto The Austin con The Same.

Aiuto, fate presto! Fate presto! Veniteci a salvare! Tu.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
3: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
4: Chiudiamo in bellezza con il DJ Mix Mauro Guazzotti. Questa è la sua sequenza mixata e subito dopo i nostri saluti finali.
2: Benvenuto Weekend! Tutta

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: È arrivato il momento dei saluti, naturalmente ringrazio il DJ che avete appena ascoltato, il Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano. Vi do appuntamento alla prossima settimana se vorrete ovviamente, ma mi farà naturalmente immensamente piacere. Vi invito come di consueto a rimanere all'ascolto per tutto il resto della programmazione della radio che tutti i giorni vi offre veramente il meglio, non soltanto della musica ma di contenuti importanti, quindi seguite sempre la vostra emittente preferita. Io sono Alessandro Parodo, appuntamento a tra 7 giorni sempre.

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese, qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Nova.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 3 luglio. Ariete, arriva una giornata interessante in cui sarete molto abili a stabilire rapporti personali e professionali. In serata vi divertirete grazie all'amore. Toro, vi sentite stanchi, preoccupati da quello che accade intorno a voi e svogliati. Cercate di uscire dall'apatia. Venere rende i rapporti di coppia spigolosi. Gemelli, alcuni successi sul lavoro in giornata vi restituiranno l'ottimismo e la fiducia nel futuro che avevate perso nelle ultime settimane. Marte parla anche di soldi. Cancro, l'amore continua a riempire la vostra vita con tanta passione, sono invece un po' complicati i nuovi incontri. Dovete necessariamente uscire dal guscio. Leone, la luna difficile potrebbe innescare qualche polemica nella coppia. Il vostro atteggiamento arrogante non è apprezzato. Sul lavoro siete molto più efficaci. Vergine, anche oggi non riuscirete a vivere con serenità. Ci sono troppi problemi che vi assillano. L'amore vi sostiene nonostante tutto. Bilancia, arriva una giornata davvero positiva con la luna vivace e chiacchierona che vi mette al centro dell'attenzione in amore. Sul lavoro potete affrontare meglio i problemi. Scorpione, cercate di svolgere il vostro lavoro con la massima precisione. Quando avete la luna di traverso diventate distratti. L'amore comunque vi emoziona. Sagittario, Venere favolosa rende piacevole la vostra presenza. L'atmosfera che si respira quando ci siete voi è di leggerezza e simpatia. L'amore vi regala una giornata piena di emozioni. Capricorno, la luna in acquario vi aiuta nella gestione degli impegni quotidiani. Sarete efficaci in tutto ciò che farete. Anche i piccoli problemi quotidiani saranno risolti facilmente. Acquario, una giornata che promette davvero bene grazie alla luna nel vostro segno. Il lavoro sarà vivace e ricco di avvenimenti positivi. L'amore è un po' freddo, ma oggi sarete più in sintonia con il partner. Pesci, sarà una giornata monotona in cui sarete costretti ad occuparvi dei problemi quotidiani che riguardano lavoro e famiglia. In amore rischiate di illudervi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso, apostolo e santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019 il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo e nel 2022 una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI è Momento Morfeo.
7: Immagina, inventa e crea, ma sogna?

0: intelligenze artificiali, ma il loro modo di funzionare è molto diverso da quello umano.
1: La domanda sorge spontanea: immaginano o fanno solo calcoli?
2: Sono pillole di AI.
0: Partiamo col dire che stanotte ho fatto un sogno veramente, ma veramente stranissimo.
1: Fammi immaginare, sull'intelligenza artificiale?
0: Vabbè dai, come hai fatto a capirlo adesso?
1: Perché ormai riesci a collegare la IA a qualsiasi argomento.
0: Vabbè, comunque sì, nel sogno un'intelligenza artificiale stava sognando.
1: E cosa sognava?
0: Vabbè, non ne ho idea, mi sono svegliato prima.
1: Quindi hai fatto un sogno incompleto su una macchina che stava sognando.
0: Vabbè, la vera domanda però è interessante. Un'intelligenza artificiale può sognare?
1: Istintivamente direi no.
0: E infatti la risposta è no, è semplice.
1: Bene, puntata chiusa.
0: No. No, no, no, ferma, non ancora. Quando una persona sogna, il cervello rielabora ricordi, emozioni, paure, desideri ed esperienze.
1: Quindi usa materiale che arriva dalla vita reale. Per questo a volte sogniamo cose assurde.
0: Dai, fammi un tuo esempio.
1: Tipo essere di nuovo all'orale per la maturità.
0: Sì, vabbè, quello è un classico trauma collettivo.
1: Invece una I cosa fa?
0: No, la I non dorme, non riposa e non sogna.
1: Vita piuttosto monotona.
0: Beh, decisamente sì.
1: Però allora spiegami una cosa. Se non immagina e non sogna, come fa a creare storie nuove?
0: Beh, perché funziona in modo completamente diverso da noi. Durante l'addestramento analizza enorme quantità di testi, immagini e informazioni.
1: Una specie di studente instancabile, eh? E poi?
0: E poi impara schemi, collegamenti e relazioni tra le informazioni.
1: Ok, quindi quando le faccio una domanda non va a cercare la risposta in un archivio segreto?
0: Assolutamente no! Costruisce la risposta un pezzo alla volta, cercando la sequenza di parole più probabile e coerente.
1: Quindi non ragiona come una persona.
0: Vabbè, non nel senso umano del termine, dai.
1: Perché noi usiamo ricordi, emozioni e esperienze personali.
0: Esattamente. Lei invece usa la matematica e la probabilità.
1: Quindi quando sembra capire una situazione.
0: Ecco, sta riconoscendo schemi che ha visto moltissime volte. Cioè, immagina qualcuno che abbia letto qualsiasi libro al mondo.
1: Impressionante.
0: Ecco, saprebbe descrivere una vacanza senza averne mai fatto una.
1: Ah, saprebbe raccontare l'amore e il dolore senza averli mai provati.
0: Bingo.
1: Messi così fa un certo effetto.
0: Sì, perché spesso confondiamo ciò che sembra umano con ciò che è umano.
1: E non sono necessariamente la stessa cosa.
0: Eh no, però bisogna ammettere che a volte il risultato è davvero sorprendente, eh?
1: Certo, perché riesce a combinare idee diverse in modi inaspettati.
0: Quindi quando diciamo che la I immagina qualcosa,
1: stiamo usando una metafora.
0: Ma la cosa più sorprendente è che una macchina possa creare qualcosa che emoziona noi senza emozionarsi lei. Ah, per

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
5: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
4: Francesco, dove ci porti?
5: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui a modellare la nostra vita.
4: E Jenny?
5: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così e alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Benvenuti su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi vi portiamo alla scoperta di Kanja, progetto artistico del batterista, compositore e ricercatore sonoro Andrea Cangianiello, in arte Kanja. Un percorso musicale che unisce percussioni ancestrali, spiritualità, world music e sonorità contemporanee. Al centro della nostra intervista c'è Tribe, il nuovo singolo che anticipa l'album d'esordio Yele, un vero e proprio viaggio sonoro tra appartenenza, connessione e risveglio interiore. Andrea, benvenuto ai nostri microfoni.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito, è un vero piacere essere qui con voi e con gli ascoltatori di Airplay.
1: Il tuo percorso musicale nasce nel sud Italia e si arricchisce negli anni attraverso l'incontro con tradizioni ritmiche provenienti da diverse culture. Come si è sviluppata questa ricerca e cosa ti ha spinto a creare il progetto Kanja?
2: Allora, la mia ricerca è nata quasi come un'esigenza viscerale e appunto venendo dal sud Italia ho sempre respirato questo forte ritmo come elemento di aggregazione. Se pensiamo alla forza terapeutica della Taranta e sicuramente poi da lì il passo verso lo studio delle tradizioni africane e del Sud America in generale è stato comunque molto molto naturale e è stato come forse cercare fili invisibili che collegano queste culture. Il progetto Kanja poi successivamente, perché è un progetto che nasce proprio da recente, in una posizione del batterista che sta sempre dietro al servizio degli artisti, ma mettendomi adesso in prima linea, però nasce in un momento di sofferenza dove era come se dovessi curarmi, dedicare un qualcosa a me. Da lì nasce il progetto, la ricerca del suono e sicuramente il desiderio di fondere tutto questo bagaglio ancestrale con la mia visione poi contemporanea.
1: Le tue esperienze ti hanno portato a collaborare con artisti importanti come James Sands, Tony Esposito, Mario Venuti e Rosalia de Sousa, oltre alle realtà legate a Olodum e Timbalada. Quanto hanno influenzato il tuo modo di concepire il ritmo e la musica come linguaggio universale?
2: Allora sì, l'influenza è stata molta. Diciamo che sono state proprio delle vere e proprie scuole di vita. Suonare al fianco di giganti come James e Tony Esposito, Scott Potter e comunque ce ne sono stati anche tanti altri, ti insegna proprio il peso di ogni singola nota, ma il rispetto verso la musica, che il tutto sia a servizio della musica. Questo è stato il più grande insegnamento. Poi sicuramente la realtà del Brasile, suonando con musicisti che sono stati appartenenti a Olodum e Timbalada, hanno trasmesso comunque la potenza della percussione intesa come voce comunitaria. Da questi artisti ho imparato che il ritmo comunque poi scavalca ogni confine geografico.
1: Parliamo del tuo nuovo singolo Tribe, attualmente disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano racconta il passaggio dalla solitudine alla comunione attraverso una vera e propria cerimonia sonora. Com'è nata questa composizione e quale significato racchiude per te?
2: Allora, Tribe nasce in un momento di, se vogliamo, di profonda riflessione, dove un individuo esce dalla propria sofferenza e riabbraccia il mondo. Diciamo che questo brano nasce in funzione di creare un rituale di richiamo. La composizione si sviluppa proprio come una cerimonia, da parte da un nucleo intimo quasi solitario per poi stratificarsi e aprirsi in un'esplosione politica. E quindi rappresenta, diciamo, il ritorno alla vita, il ritorno alla comunità, utilizzando elementi chiave vita che sono fuoco, acqua e la profondità dei paesaggi, insomma.
1: Tribe anticipa l'uscita del tuo album d'esordio Yele, un progetto costruito attorno a percussione, memoria, spiritualità e trasformazione. Cosa potranno aspettarsi gli ascoltatori da questo lavoro e quali aspetti della tua personalità artistica emergeranno maggiormente?
2: Beh, sicuramente un'esperienza immersiva. Dovranno aspettarsi un viaggio che li può, diciamo, trasformare un po' come mi sta trasformando a me, produrli. Diciamo che Yele non sarà solo una raccolta di tracce, ma un percorso di evoluzione. C'è molta ricerca da questo strumento, la batteria, che è ricco di sonorità, e sicuramente questi suoni ancestrali del corpo danno un tocco elettronico senza mai comunque toccarlo. questo lavoro emerge la mia parte più intima e spirituale, quella legata alla trance ritmica e alla memoria ancestrale, ma anche al mio lato di compositore che ama sperimentare senza porsi limiti di genere.
1: Guardando ai prossimi mesi, tra l'uscita del videoclip ufficiale di Tribe, la pubblicazione di Yele e gli eventuali concerti dal vivo, quali sono i progetti futuri di Kanja? E dove potremo seguirti per stare aggiornati?
2: Allora, diciamo che i prossimi mesi saranno decisivi, perché appunto uscirà il disco. Sicuramente l'obiettivo più grande è quello poi di portarlo live. Quella sarà, diciamo, una sfida, perché bisognerà poi convogliare dei musicisti, creare una famiglia e ricreare un po' la stessa intenzione che è stata per la produzione di questo disco qua. Quindi, insomma, ci vediamo in giro sperando di salire sul palco e portarlo poi live, insomma. Questo, diciamo, sarà il mio obiettivo più grande.
1: Grazie Andrea Kanja Agnello, in arte Kanja, per aver condiviso con noi il tuo universo musicale fatto di ritmo, ricerca e spiritualità. Facciamo un grande in bocca al lupo a te e al tuo progetto per l'uscita dell'album Yele e per tutte le sfide artistiche che ti attendono.
2: Viva il lupo, grazie di cuore a voi, a Idea News e a tutto il circuito di Airplay per questo spazio. Un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori, ci vediamo in tour sperando di chiudere il cerchio con il live.
1: Un saluto da Miriana e da tutta la redazione di Idea News e del circuito Airplay. Continuate a seguirci per nuove interviste, approfondimenti e tanta buona musica.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. Bicicletta, prevenzione e salute pubblica al centro di VeloCity, il principale summit mondiale sulla ciclabilità, tornato in Italia con una giornata dedicata al legame tra movimento, qualità della vita e contrasto alle malattie croniche. Diabete e obesità colpiscono milioni di italiani e promuovere stili di vita attivi è oggi una priorità sanitaria che coinvolge istituzioni, medici, associazioni e anche il mondo dello sport. Fra i protagonisti dell'evento, i campioni del ciclismo Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Francesco Moser e Mara Mosole e i corridori del team Novo Nordisk, la prima squadra professionistica al mondo composta interamente da atleti con diabete di tipo 1. Da Rimini, Massimiliano Bordignon.
4: VeloCity, il principale summit mondiale dedicato alla ciclabilità, è tornato in Italia con una giornata alla presenza di istituzioni, associazioni di pazienti, esperti e campioni dello sport per promuovere il legame fra attività fisica, salute, qualità della vita e prevenzione delle malattie croniche come diabete e obesità che in Italia colpiscono milioni di persone. Con oltre il 55% della popolazione mondiale che oggi risiede in aree urbane, gli stili di vita hanno subito un drastico peggioramento. Di fronte a questa emergenza, promuovere la prevenzione e favorire il movimento diventa una necessità sanitaria prioritaria, come sottolinea l'onorevole Roberto Pella, vicepresidente ANCI e delegato a sport, politiche giovanili e aree interne.
5: Indubbiamente VeloCity ritorna dopo tantissimo tempo in Italia, una manifestazione di primo livello mondiale, quindi sicuramente è un piacere poterla avere nel nostro paese, nel nostro stivale. Un evento che mette insieme associazioni, organizzatori, produttori, aziende che in qualche modo hanno sull'obiettivo della mobilità uno dei principali artefici di quella che è la mission. Quindi la mobilità diventa essenziale e importante proprio perché consente ai cittadini di vivere meglio in città più vivibili, in città più sane, consente di abbattere i costi sanitari perché l'utilizzo dell'attività fisica, in modo particolare legata a bici, vuol dire abbattere i costi sanitari, lo dimostrano anche queste immagini molto carine di oggi di questi frullatori che pedalando si può anche in qualche modo preparare un milkshake poi anche gradevole da mangiare, ecco, ma è la testimonianza che qua a bici può veramente stimolare anche poi la socializzazione, quindi credo che la mobilità oggi è più che mai essenziale e deve stare al centro dell'agenda di ognuno di noi.
4: 4 giorni di congresso, 1600 delegati, oltre 60 paesi presenti. Questi i numeri di VeloCity che vedrà la prossima edizione svolgersi in Giappone. Fra i vari eventi andati in scena, l'iniziativa che rientra sotto il programma globale Cities for Better Health, che ha visto la partecipazione di campioni del ciclismo come Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Francesco Moser e Mara Mosole, testimonial di come sport e stili di vita sani possono migliorare la qualità della vita stessa. Sport protagonista quindi è il ciclismo, in particolare realtà in cui il team Novo Nordisk si distingue per avere creato la prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete tipo 1. A farne parte Jacopo Colladon, che racconta la propria esperienza.
6: Io da sempre, da quando ormai sono piccolo gareggio, posso dire che mi è cambiata dal momento in cui sono diventato professionista. Naturalmente prima si trattava di corse qui in Italia che magari andavi pure con i propri genitori che ti seguivano, adesso si parla di corse in tutto il mondo e per portare avanti appunto questo messaggio del team. Sapere adesso che io posso portare avanti questo messaggio e ispirare altre persone dà ancora più forza, perché mi rivedo nel bambino che ero io piccolo quando vedevo appunto i grandi gareggiare. Quando ero juniores, l'ultimo anno da juniores, ho fatto io la prima selezione con il team in Normandia e lì mi avevano iniziato a parlare che forse era possibile entrare all'interno del team perché avevano visto i miei potenziali. Successivamente ho fatto 2 anni con la Continental, il primo anno naturalmente un po' più difficile essendo il primo anno da neopro, e il secondo invece mi sono comportato bene, adesso da ormai 2 anni sto nella prima squadra.
4: E ancora l'onorevole Pella a fare il punto su quello che rimane un unicum nel panorama sportivo internazionale, un team nato per ispirare, informare e dare forza a tutte le persone con diabete e promuovere uno stile di vita attivo e sano.
5: Beh, questa è una testimonianza essenziale dal punto di vista sociale, oltre che dal punto di vista sportivo.

0: E sono contento ancora una volta che l'Italia è stato il primo paese al mondo che ha riconosciuto l'obesità come malattia, è stata approvata questa mia legge che in qualche modo va proprio su questo stimolo, abbattere i costi sanitari attraverso l'attività fisica, lotta alle malattie non trasmissibili, diabete e obesità.
1: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Va ora in onda
5: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
6: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
7: Terzo e ultimo appuntamento di questa stagione con le classifiche dei migliori singoli scelti dagli utenti di soultracks.com. Abbiamo già fatto la classifica dei migliori per quanto riguarda gli anni 70 e 80. Oggi chiudiamo la trilogia con i migliori singoli per quanto riguarda la musica R&B degli anni 90. Una classifica che vi farà fare un viaggio nel tempo, portandovi dritti nel decennio d'oro della musica urban. Mettetevi comodi, questo è Black Coffee. Partiamo subito con la posizione numero 15.

sono canzoni che non si limitano a scalare le classifiche, diventano veri e propri inni generazionali. I Believe I Can Fly è nata nel 1996 per la colonna sonora del film Space Jam, unendo il mondo del cinema, del basket con Michael Jordan, della grande musica, un brano che ha conquistato 3 Grammy Awards e che con la sua epica progressione gospel ci ricorda che nessun obiettivo è davvero irraggiungibile se impariamo a credere in noi stessi. Era R. Kelly, 14ª posizione per i Boys to Men.

I'll Make Love to You è il manifesto assoluto dell'R&B anni 90, singolo di punta dell'album 2, è rimasto in vetta alla classifica americana per ben 14 settimane consecutive, vincendo anche un Grammy Award. Scritta e prodotta da Babyface, un brano che ha accompagnato i batticuori di una generazione e che ancora oggi detta le regole delle ballate d'amore. Erano i Boyz II Men, 13ª posizione per Anita Baker.

Il soul raffinato ha un solo nome, Anita Baker, emozione pura in musica con la splendida I Apologize che troviamo alla 13ª posizione. Lo anticipo subito, il vero dominatore di questa classifica è Maxwell con 4 brani presenti, ma andiamo per ordine, 12ª posizione con Fortunate.

Il re del New Soul firma il suo capolavoro. Siamo nel 1999, dalla colonna sonora del film Life esplode la voce di Maxwell con Fortunate, scritta e prodotta da R. Kelly, con un ritmo ipnotico che conquista il primo ascolto. I Fugees li troviamo all'11ª posizione.

Anno 1996, Fugees prendono un classico della musica folk e lo trasformano in un capolavoro immortale. La voce potente è quella di una giovane Lauryn Hill, nasce così la versione definitiva di Killing Me Softly with Song, è un brano che ha ridefinito l'R&B, vincitore di un Grammy e colonna sonora di una generazione.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Brown Sugar, il capolavoro d'esordio di D'Angelo, non è solo un brano, è un viaggio sensuale tra le radici della black music. Decima posizione per l'artista di Richmond per questa classifica dei migliori singoli della musica soul degli anni 90. Ritroviamo Anita Baker alla posizione numero 9 con Body and Soul.

Body and Soul, un capolavoro di sofisticato soul R&B capace di unire passioni profonde e classe senza tempo da parte di Anita Baker. All'ottava posizione troviamo una hit leggendaria, Whenever, Wherever, Whatever, una melodia acustica pura. La voce ancora una volta è quella di Maxwell.

Ottava posizione per Maxwell. Nel 1995 le TLC lanciavano Waterfalls, che non era solo un successo da primo posto in classifica, era un grido d'aiuto, un racconto senza filtri su ogni su sogni infranti, scelte pericolose e la dura realtà della strada. Trio formato da Tion, detta T-Boats, Lisa è conosciuta come Left Eye e Rozonda, ma per tutti i Killy è la settima posizione.

Erano le TLC con Waterfalls. Ancora una volta lui. Ci sono canzoni che non invecchiano, semplicemente diventano immortali. È il luglio del 1996 quando un giovane artista di Brooklyn con una folta capigliatura afro e una voce in falsetto da brividi decide di cambiare le regole della musica black. Il suo nome, ancora una volta, Maxwell. Posizione numero 6 troviamo Ascension.

0: La sesta posizione di Maxwell con Ascension chiude la seconda parte di Black Coffee.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee.
3: Black Coffee.
4: Black Coffee.

Abbiamo aperto la terza ed ultima parte di Black Coffee per quanto riguarda questa classifica degli utenti di soultracks.com, direttamente con la quarta posizione, saltando la quinta che era quella di Maxwell, già ascoltato tre volte durante la puntata. Allora, quarta posizione per Johnny Gill con My My My, con la produzione di Babyface, è impreziosita dai cori di un giovanissimo gruppo dei Boys to Men. Adesso si va sul podio con Whitney Houston.

I Will Always Love You, scritta nel 1973 dalla regina del country Dolly Parton. Questa traccia rinasce nel 1992 per la colonna sonora del film The Bodyguard, a trasformarla in un monumento e la voce divina di Whitney Houston. 14 settimane consecutive al primo posto in classifica, trainato da quell'inizio iconico totalmente a cappella. Seconda posizione per Michael Jackson.

0: Remember the Time, questo pezzo non è solo musica, è un pezzo di storia della cultura pop accompagnato da un video leggendario ambientato nell'antico Egitto con il suo amico Eddie Murphy. Era il 1992 ed era la seconda posizione. Quale brano hanno scelto gli utenti di soultracks.com come regina degli anni 90?
1: Greatest soul songs of the 90s.

direttamente dalla colonna sonora del film Il Principe delle Donne, un capolavoro da 13 settimane consecutive al numero uno della classifica americana, un record assoluto per l'epoca. I Boys to Men sono quattro ragazzi di Philadelphia con armonie vocali celestiali, a un cuore grande così, una canzone d'amore definita sul dolore della fine, un inno che chiunque abbia amato troppo. End of the Road era la canzone regina dei migliori singoli degli anni 90. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale,

0: posizione per i Fugees, la decima posizione D'Angelo con Brown Sugar, nona posizione Anita Baker, Body and Soul, ottava Maxwell, Whenever, Wherever e Whatever, la settima TLC, Waterfalls, la sesta Maxwell con Ascension, la quinta ancora una volta Maxwell con Something Something, la quarta Johnny Gill, Mai Mai Mai, sul podio Whitney Houston con I Will Always Love You, la seconda posizione era per Michael Jackson, Remember the Time, e la canzone regina è The End of Road dei Boyz II Men. Erano i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com, e da tutti noi di Black Coffee una buona estate.
1: Thank you.
2: Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso, apostolo e santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista

Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.

0: dentro la macó.
1: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: novità.
1: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
3: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
2: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
3: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
4: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Domus Novus.
6: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: Paoli. Questo sono i 10 numero 1 della Back Music, inizia lo Stock Countdown. Una sola entrata alla posizione numero 10.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The countdown of hit list R&B Top 10.
0: Questa è la settimana 24.
1: Hit list R&B. New entry.

Here Again di Candice Walton, il 9 della nostra hit list RB Top 10, settimana 24. Saliamo di una posizione all'8 prima di incontrare il numero 1 del 2022, c'è Reggie Miles, Featuring T1. Questa è The Sweetest.

0: number one song of 2022.
1: Nel 2022 c'era ancora lei al numero uno, seconda settimana per Emotions, guitar mix per Shyla Prosper.

0: Sei giovane e cerchi la tua strada verso il futuro? Se hai tra i 18 e i 28 anni, con il Servizio Civile Universale fai un'esperienza di crescita per il bene comune. Puoi scegliere tra progetti dedicati al sociale, all'ambiente, alla cultura. Ci sono oltre 62.000 posti disponibili. Con il Servizio Civile ti formi, ricevi un assegno mensile e accedi alla riserva del 15% nei concorsi pubblici. Il bando 2025 è online su scelgoilserviziocivile.gov.it. Scegli il Servizio Civile, scegli il tuo futuro. Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: R&B Top 10.
1: È la settimana 24 del 2026, ben ritrovati ancora una volta, io sono Paolo Caroli. Questa hit list R&B Top 10 continua con il nostro countdown. In discesa abbiamo Dennis Collins, What Gonna Do For You. Questa settimana lo troviamo al numero 7. In discesa

Alex Collins in discesa dal numero, dunque, dal numero 5 al numero 7 con questa What Can I Do For You della nostra hit list RB Top 10. Saliamo di una posizione e troviamo Starlight, il singolo di Telegreen Factory, Dino Sirius e Brandon Lane.

0: Team Now, the number one song of 2023.
1: E nel 2023 ancora una volta numero uno della nostra Italy's R&B Top 10 c'era Anya Garvey featuring Metro Beats.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Yeah. Yeah. Yeah, yeah.
4: Killer zombie top 10.
5: Ooh, what you got to go?
3: Yeah, yeah. Settimana 24 del 2026, questo è It List RB Top 10. Io sono Paolo Garoli. Il nostro countdown ricomincia. Oh, abbiamo una nuova entrata, un rientro alla posizione numero 4. Ma prima ascoltiamo JD.

0: one song of 2024.
1: Nel 2024 ancora un'altra exequo, sempre al numero uno, Terry Green e la sua Unexpected Love featuring Maurizio Metalli.

0: Campagna per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Chiamo quello che avete ascoltato fino adesso. L'unica nuova entrata è Kate Tipman al numero 10. Poi Candice Watson, Reggie Mars, T1, Dennis Collins, Terry Green, James D e Audrey Weller Downing, Prince al DJ. E questi erano i nostri numeri 1, le prime 7 posizioni. Adesso andiamo ad ascoltare le prossime 3 posizioni. Start the countdown. 3, 2, 1. Ormai era inevitabile che entrava tra le prime 3 posizioni il nuovo singolo per

è cambiato il vertice della nostra hit list era Beat of Te. It's a Soul con Trip al numero 3, mentre al 2 incontriamo Crazy Love, il singolo di Steven Dett.

0: B number one.
1: Se li conferma tre volte di seguito, tre settimane di seguito, Babe Ride, Listen to Your Heart, Fettori and Julie. Su questo brano vi saluto, alla prossima con i Hit List.

Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato.

lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto, utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico, ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novus.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così e alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti. Disponibile su Amazon.
4: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic.
4: Con Marco Del Vais.
5: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
7: Attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
8: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Benvenuti su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi vi portiamo alla scoperta di Kanja, progetto artistico del batterista, compositore e ricercatore sonoro Andrea Cangianiello, in arte Kanja. Un percorso musicale che unisce percussioni ancestrali, spiritualità, world music e sonorità contemporanee. Al centro della nostra intervista c'è Tribe, il nuovo singolo che anticipa l'album d'esordio Yele, un vero e proprio viaggio sonoro tra appartenenza, connessione e risveglio interiore. Andrea, benvenuto ai nostri microfoni.
3: Ciao a tutti, grazie per l'invito, è un vero piacere essere qui con voi e con gli ascoltatori di Airplay.
2: Il tuo percorso musicale nasce nel sud Italia e si arricchisce negli anni attraverso l'incontro con tradizioni ritmiche provenienti da diverse culture. Come si è sviluppata questa ricerca e cosa ti ha spinto a creare il progetto Kanja?
3: Allora, la mia ricerca è nata quasi come un'esigenza viscerale e appunto venendo dal sud Italia ho sempre respirato questo forte ritmo come elemento di aggregazione. Se pensiamo alla forza terapeutica della Taranta e sicuramente poi da lì il passo verso lo studio delle tradizioni africane e del Sud America in generale è stato comunque molto molto naturale e è stato come forse cercare fili invisibili che collegano queste culture. Il progetto Kanja poi successivamente, perché è un progetto che nasce proprio da recente, in una posizione del batterista che sta sempre dietro al servizio degli artisti, ma mettendomi adesso in prima linea, però nasce in un momento di sofferenza dove era come se dovessi curarmi, dedicare un qualcosa a me. Da lì nasce il progetto, la ricerca del suono e sicuramente il desiderio di fondere tutto questo bagaglio ancestrale con la mia visione poi contemporanea.
2: Le tue esperienze ti hanno portato a collaborare con artisti importanti come James Sands, Tony Esposito, Mario Venuti e Rosalia De Sousa, oltre alle realtà legate a Olodum e Timbalada. Quanto hanno influenzato il tuo modo di concepire il ritmo e la musica come linguaggio universale?
3: Allora sì, l'influenza è stata molta, diciamo che sono state proprio delle vere e proprie scuole di vita. Suonare al fianco di giganti come James Sands e Tony Esposito, Scar Potter e comunque ce ne sono stati anche tanti altri, ti insegna proprio il peso di ogni singola nota ma il rispetto verso la musica, che il tutto sia a servizio della musica. Questo è stato il più grande insegnamento. Poi sicuramente la realtà del Brasile, suonando con musicisti che sono stati appartenenti a Olodum e Timbalada, hanno trasmesso comunque la potenza della percussione intesa come voce comunitaria. Sì, da questi artisti ho imparato che il ritmo comunque poi scavalca ogni confine geografico.
2: Parliamo del tuo nuovo singolo Tribe, attualmente disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano racconta il passaggio dalla solitudine alla comunione attraverso una vera e propria cerimonia sonora. Come è nata questa composizione e quale significato racchiude per te?
3: Allora, Tribe nasce in un momento di, se vogliamo, di profonda riflessione, dove un individuo esce dalla propria sofferenza e riabbraccia il mondo. Diciamo che questo brano nasce in funzione di creare un rituale di richiamo. La composizione si sviluppa proprio come una cerimonia, da parte da un nucleo intimo quasi solitario per poi stratificarsi e aprirsi in un'esplosione politica. E quindi rappresenta, diciamo, il ritorno alla vita, il ritorno alla comunità, utilizzando elementi chiave vita che sono fuoco, acqua e la profondità dei paesaggi, insomma.
2: Tribe anticipa l'uscita del tuo album d'esordio Yele, un progetto costruito attorno a percussione, memoria, spiritualità e trasformazione. Cosa potranno aspettarsi gli ascoltatori da questo lavoro e quali aspetti della tua personalità artistica emergeranno maggiormente?
3: Beh, sicuramente un'esperienza immersiva, dovranno aspettarsi un viaggio che li può, diciamo, trasformare un po' come mi sta trasformando a me produrli. Diciamo che Yele non sarà solo una raccolta di tracce, ma un percorso di evoluzione. C'è molta ricerca da questo strumento, la batteria, che è ricco di sonorità e sicuramente questi suoni ancestrali del corpo danno un tocco elettronico senza mai comunque toccarlo.
4: questo lavoro emerge la mia parte più intima e spirituale, quella legata alla danza ritmica e alla memoria ancestrale, ma anche al mio lato di compositore che ama sperimentare senza porsi i limiti di genere.
2: Guardando ai prossimi mesi, tra l'uscita del videoclip ufficiale di Tribe, la pubblicazione di Yele e gli eventuali concerti dal vivo, quali sono i progetti futuri di Kanja? E dove potremo seguirti per stare aggiornati?
4: Allora, diciamo che i prossimi mesi saranno decisivi, perché appunto uscirà il disco. Sicuramente l'obiettivo più grande è quello poi di portarlo live. Quella sarà, diciamo, una sfida, perché bisognerà poi convogliare dei musicisti, creare una famiglia e ricreare un po' la stessa intenzione che è stata per la produzione di questo disco qua. Quindi, insomma, ci vediamo in giro sperando di salire sul palco e portarlo poi live, insomma. Questo, diciamo, sarà il mio obiettivo più grande.
2: Grazie Andrea Cangianiello, in arte Kanja, per aver condiviso con noi il tuo universo musicale fatto di ritmo, ricerca e spiritualità. Facciamo un grande in bocca al lupo a te e al tuo progetto per l'uscita dell'album Yele e per tutte le sfide artistiche che ti attendono.
4: Viva il lupo, grazie di cuore a voi, a Idea News e a tutto il circuito di Airplay per questo spazio. Un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori, ci vediamo in tour sperando di chiudere il cerchio con il live.
2: Un saluto da Miriana e da tutta la redazione di Idea News e del circuito Airplay. Continuate a seguirci per nuove interviste, approfondimenti e tanta buona musica.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
6: Radio Domus Novas.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
8: E io sono Chiara.
7: AI è Momento Morfeo.
8: Immagina, inventa e crea, ma sogna?

0: intelligenze artificiali, ma il loro modo di funzionare è molto diverso da quello umano.
1: La domanda sorge spontanea: immaginano o fanno solo calcoli?
2: Sono pillole di AI.
0: Partiamo col dire che stanotte ho fatto un sogno veramente, ma veramente stranissimo.
1: Fammi immaginare sull'intelligenza artificiale.
0: Vabbè dai, come hai fatto a capirlo adesso?
1: Perché ormai riesci a collegare la IA a qualsiasi argomento.
0: Vabbè, comunque sì, nel sogno un'intelligenza artificiale stava sognando.
1: E cosa sognava?
0: Vabbè, non ne ho idea, mi sono svegliato prima.
1: Quindi hai fatto un sogno incompleto su una macchina che stava sognando.
0: Vabbè, la vera domanda però è interessante. Un'intelligenza artificiale può sognare?
1: Istintivamente direi no.
0: E infatti la risposta è no, è semplice.
1: Bene, puntata chiusa.
0: No, no, no, ferma, non ancora. Quando una persona sogna, il cervello rielabora ricordi, emozioni, paure, desideri ed esperienze.
1: Quindi usa materiale che arriva dalla vita reale. Per questo a volte sogniamo cose assurde.
0: Dai, fammi un tuo esempio.
1: Tipo essere di nuovo all'orale per la maturità.
0: Sì, vabbè, quello è un classico trauma collettivo.
1: Invece una I cosa fa?
0: No, la I non dorme, non riposa e non sogna.
1: Vita piuttosto monotona.
0: Beh, decisamente sì.
1: Però allora spiegami una cosa. Se un'immagine non sogna, come fa a creare storie nuove?
0: Beh, perché funziona in modo completamente diverso da noi. Durante l'addestramento analizza enorme quantità di testi, immagini e informazioni.
1: Una specie di studente instancabile, eh? E poi?
0: E poi impara schemi, collegamenti e relazioni tra le informazioni.
1: Ok, quindi quando le faccio una domanda non va a cercare la risposta in un archivio segreto?
0: Assolutamente no! Costruisce la risposta un pezzo alla volta cercando la sequenza di parole più probabile e coerente.
1: Quindi non ragiona come una persona.
0: Vabbè, non nel senso umano del termine, dai.
1: Perché noi usiamo ricordi, emozioni e esperienze personali.
0: Esattamente. Lei invece usa la matematica e la probabilità.
1: Quindi quando sembra capire una situazione,
0: ecco, sta riconoscendo schemi che ha visto moltissime volte. Cioè, immagina qualcuno che abbia letto qualsiasi libro al mondo.
1: Impressionante.
0: Ecco, saprebbe descrivere una vacanza senza averne mai fatto una.
1: Saprebbe raccontare l'amore e il dolore senza averli mai provati.
0: Bingo.
1: Messi così fa un certo effetto.
0: Sì, perché spesso confondiamo ciò che sembra umano con ciò che è umano.
1: E non sono necessariamente la stessa cosa.
0: Eh no, però bisogna ammettere che a volte il risultato è davvero sorprendente, eh?
1: Certo, perché riesce a combinare idee diverse in modi inaspettati.
0: Quindi quando diciamo che la I immagina qualcosa,
1: stiamo usando una metafora.
0: Ma la cosa più sorprendente è che una macchina possa creare qualcosa che emoziona noi senza emozionarsi lei. Ah, per questa settimana da tutto, alla settimana prossima.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Gusta la musica su Radio Domus Novas, solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante come te.

0: novità.
1: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

applausino. Prove. Ve lo ricordate il nostro grande amico Corona? Prove. Qui ragazzi, con questo caldo vi siete un po' spenti con questa storia del Nino, eh? Salutiamo il mese di giugno, ciao giugno, ci sentiamo e ci vediamo l'anno prossimo, e diamo il benvenuto al mese di luglio. Allora, c'è da dire che c'è questa notizia che sta facendo veramente discutere, sta facendo riflettere e mette anche un po' di paura effettivamente. Oddio, per carità, niente di così trascendentale, però sembrerebbe che dal prossimo anno 2027 fino al prossimo 2030 il Niño ce le farà vedere di tutti i colori, purtroppo. Perché ormai con il riscaldamento globale, insomma, non saremo messi benissimo. Non che quest'anno, 2026, l'estate non sia prevista con dei temporali forti e il nostro clima che praticamente non si capisce più. Scusa, mi chiamate il clima di prima? Me lo chiamate un attimo che non c'è più. Che fine ha fatto il clima di prima che esisteva bene? Noi adesso siamo diventati tropicali, no? Vabbè. Amici miei, grazie per averci scelto anche in questa settimana rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita, In Syndication. Voglio salutare tutte le nuove e le vecchie onde, le nuove che sono arrivate. Ciao nuovi ascoltatori, ciao. Questo praticamente è Tempo Zero, Show La Capanna, versione estiva che non cambia praticamente, sta beata cippa lippa dall'estate all'inverno. Cioè praticamente io cambio semplicemente, metto, cioè Tempo Zero rimane lo stesso e poi in più ci appiccico Summer. Però ci sono tanti DJ set, questo possiamo dirlo, però d'estate si balla, si gioca e si va a mangiare. Quello anche d'inverno però, si va a mangiare anche d'inverno, quello sicuramente sì. Tante music machine, collegamenti con i nostri cretini inutili della Capanna Internazionale che c'hanno da fare con le loro cretinate. Cioè praticamente sto programma è una cretinata. Vabbè.

0: siamo noi, ce la cantiamo, estate 2026, facciamo anche un giro nei pezzi musicali che d'estate ci hanno tenuto compagnia. Questo pezzo musicale tra l'altro ha vinto anche un sacco di premi lo scorso anno, com'è? È
1: Luce la mattina,
0: e Tempo Zero, la tua radio, Tempo Zero, Summer Live, la tua radio.

0: Finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni. Basta con queste cose.
1: Quindi all'amministratrice, il faro.
0: Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta.
0: Sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che.
0: Mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza.
1: Ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei lo fa venire a me il contraccolpo, guardi, non la sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

0: attediatore, ma lui non ci sta, a livello psicologico non ce la fa e sta iniziando a dare il tedio a tutti. Pensatore, ex pensatore, anzi tedio, per favore, dai, veloce, quindi fare che
1: membro se sì. qualche volta
0: che vuole fare, noi
1: non può essere concesso, ecco, secondo me no, la possibilità
0: sì, di fare che
1: possa essere concessa la possibilità,
0: dai, ma vedete che non sa manco parla più mo
1: fare che esternare sì. un po' di i che? Miei stati d'animo di... in qualche modo
0: cosa
1: accettato,
0: ma non può essere accettato, lo vede che non si accetta manco lei che non si sopporta, dai, su. Ne lascia andare 20 con la musica, 20, 20, 20 con la musica, 20, 20, 20 musicali della nostra emittente radio televisiva preferita in tutta l'estate, anche in questa estate 2026. Ve lo posso ricordare che vi aspetto a Fiuggi e non è che vorrei svegliare però la rompina di Fiuggi, no, però vi aspetto a Fiuggi, comunque sia, va bene, il 25 di questo mese di luglio che sta arrivando e, amici radioascoltatori, avremo anche il primo nostro DJs, non so chi sia, chi c'è, chi si collega, chi fa prima. Ma che è il gioco dello strappabandiera? Ma che programma è? Ma io boh.

Nei programmi normali, non certo questo, ovviamente, ecco, c'è la scaletta. Ma in questo programma non c'è niente, non c'è, a parte non c'è serietà, non c'è assolutamente né filologico né niente. Qui praticamente chi vi arriva prima comanda. Strega comanda color. Etna DJ ha vinto, ha strappato la bandiera lui per primo. E allora dai Etna, facci ballare per i prossimi minuti insieme a te. La discoteca nazionale di Tempo Zero, sciocchi la capanna.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Domenico Mancusi, Fulmin DJ.

0: oggi un mare di
1: no, le mele, eh? Le mele.
2: Ma che vuole? Ma dai, va paolosi di noi. Per favore, mi sta veramente facendo esaurire oggi. Ma stia calmo un attimino, che già abbiamo il pensatore che c'ha problemi. E su, no?
3: La tristezza aleggia nel cuore e nella mente del nostro tediatore, ex pensatore, ex guru. Sta chiedendo il permesso di poter esprimere i suoi punti di vista. Io già ho detto di no, cioè per me no. Sono tre anni buttati con questo. Quindi ancora questo è. Dai.
4: Stanotte.
3: Che vuole fare stanotte?
4: Sì,
3: in bianco?
4: Insomma.
3: Mi dispiace. Quindi, anzi, non me ne frega niente, insomma, sinceramente. Quindi che tristezza,
4: ho avuto degli incubi.
3: Ma non ci poteva pensare prima, invece di così, invece di non concludere nulla in questi anni?
4: Che...
3: No. Nel senso che in tre anni praticamente mi ha fatto buttare del tempo della mia vita pensando che, sperando che lei fosse una persona migliore, che invece non lo è.

E qui la Consuelo da Fiuggi non sa niente di musica, la Consuelo da Fiuggi non sa niente di radio, dopo 42 anni di radio, Simone Papini? E allora Simone Papini, che cosa ne capisce di tutto questo? Mi fai sempre arrabbiare.

0: Boh, io anche quest'altra veramente non ha nomini e non avendo nulla da fare si mette a parlare in mezzo al programma. Che poi dico io, no? Ma fosse in grado lei di fare un programma, eh? Ma no, ma invece no! Sono io che do lezioni alla nostra Consuelo da Fiuggi per fare i programmi e mi si mette a parlare a mezza ragazzone, ma che è? Pazzita, veramente, ma dai, comunque. Allora, carissimo pensatore del mio cuore, lei è stato veramente un tedio, un flop.
1: Sì. Vedevo.
0: Che vedeva?
1: Le luci, che flash, belle. Che mi abbagliavano.
0: Era il faro, era il faro, glielo dico.
1: Proprio mi. Sì. Ecco, mi che? Trovavo
0: nel mezzo di nostra vita, dai, che mi fa calare l'audience.
1: Su. Poi a un certo punto vedevo un faro.
0: Un faro, e il faro arriva e la illumina, anche perché mi sembra abbastanza scarico lei.

0: il nostro ex guru, ex pensatore, ossia il tediatore, ha sognato il faro stanotte. Colei che ci sta illuminando la vita, visto che lui non ce l'ha fatta in questi 3 anni. Veloce, pensato che ci ho voglia ad ascoltarla.
1: In una condizione presentabile a questa lezione della maestrina, della maestra. All'asilo, quindi
0: non ha fatto una bella figura, diciamo.
1: Quantomeno mi devo sentire leggermente più leggero.
0: Ma sì, va bene, non mi interessa a me di quello che fa lei. La saluto anch'io.
1: Appuntamento.
0: Spero mai più, anzi, spero il più tardi possibile. L'appuntamento invece no, è il nostro. Mamma mia, come parlo anche io? Che si è svegliata la Fiuggi lì? No, spero veramente di no. Perché se si sveglia lei sui miei errori, se io dovessi dire tutti gli errori della Fiuggi, ci farei in mondo un commentario con tutti i suoi errori. Che se non ci fossi io, la Consuelo non sarebbe nessuno. Amici, ce la prendiamo sta pausa che io sono esaurito, per favore, non ce la sto facendo. Ci prendiamo ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, dai.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
0: Sandra, Music Machine.

0: Dor, non Cardor, eh.
1: Quello è un'altra cosa, eh. In questa melodia, chiamatemi tenente. La tristezza aleggia all'interno della capanna internazionale, perché finalmente ce l'ho fatta. Più che della capanna internazionale, la tristezza aleggia in quel di del nostro ex guru, ex pensatore, ossia il tediatore. La matrona ormai l'ha destabilito, ma anche destabilizzato, in un certo qual modo non è più neanche un amministratore. Matrona, lo lasci stare.
2: Ciao Fabrizio,
1: sì, allora, che c'è?
2: Mamma mia.
1: È vero. Fa un po' la vittima, è vero, ecco,
2: go,
1: che schifo, mamma mia,
2: spussola,
1: sì, è vero, che persona immatura, sì, è vero,
2: dai,
1: è vero.
2: Dai, basta. Fabrizio, sì.
1: cosa?
2: Rompere, eh?
1: è vero, ormai la matrona è anche guru, anche se sta arrivando un altro potenziale guru, però è vero, non faccia la vittima perché fa schifo, veramente,
2: cerca
1: non mi interessa.
2: Di fare le tue, sì, coscette e farlocche,
1: ma sempre quelle, okay. Fai palestra, coscette e farlocche,
2: dai.
1: Vado dalla maestrina,
2: allora,
1: vado all'asilo, che palle,
2: le tue quattro minchiate.
1: Ma quando le devi dire? Quando non ci sono io, possibilmente, grazie.

0: che può dire le sue quattro cretinate. Spero che però quando non ci sono io, matrona, che non lo leggo, ce la faccio più. Guardi, io sono d'accordo. Esaurito.
1: Sì, vabbè. Come fondatrice del gruppo, sì, ti do il
0: che
1: mio.
0: Grida, che grida.
1: Lascia passare.
0: Oh, meno male che anche lei con l'italiano, insomma.
1: Non ho capito una cosa.
0: Glielo dica. Spiegare. Cosa?
1: Quando ti ho detto quella cosa di cambiare il vestito, ti sei incazzato come una
0: vecchia. Non aveva capito,
1: ora,
0: poverino,
1: capito,
0: dai.
1: Per farmi piacere a me e agli altri.
0: Esatto, per migliorarsi.
1: Sì, e hai detto che vuoi cambiare, cioè che ti vuoi cambiare il vestito.
0: Sì, esatto.
1: Fatti due conti,
0: Esatto. Vabbè.
1: E cerca di metterti in pace con te stesso.
0: Ormai, secondo me, è un'acqua passata, non ce la fa neanche più. L'importante è che non sia più né guru né pensatore, ma che sia ciò che è, cioè il nulla, il tediatore.

0: tornato anche Petit questa estate 2026. A me. Vi facciamo ballare e muovere le teste sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Abbiamo spodestato, io ho spodestato il tediatore. Adesso è il momento di salire sul carro del vincitore. Effettivamente, del potenziale vincitore, ovviamente. Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
1: Allora, questo gruppo con le persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché sennò altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare, ok? Sì. Quindi
1: entrare in questo gruppo,
0: sì. Fare che facciamo?
1: Vi do il benvenuto a tutti.
0: Grazie, con tanto entusiasmo. Anche io vi do il benvenuto a tutti. Buonanotte a tutti, benvenuto a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Sì. Ciao.

0: c'è un nuovo gruppo in città, il gruppo del nostro tediatore che con un entusiasmo contagioso ci sta raccontando proprio la nemesi del suo gruppo. Sentiamo,
1: la andiamo.
0: Sì.
1: Per la musica, per
0: parla della musica, ok, bello.
1: La passione per il...
0: Per il... Parole sue,
1: per
0: su, dai.
1: Il ballo.
0: Per il ballo, parla del ballo, quindi può anche ballare all'interno del gruppo, ok?
1: Per la
0: gruppo immaginario. Sì, ok.
1: Per la cucina,
0: per la cucina, le passioni in generale, ma che gruppo è? Mi scusi, ma che poi alla fine
1: un momento di confronto.
0: Confronto che poi secondo me questo gruppo si spegnerà tra un po', comunque glielo dico,
1: ok. Che si condivide.
0: Sì, che si condivide con un entusiasmo, mi raccomando. Sì.
1: Cosa? Tra noi c'è un,
0: sì. Mamma mia, però è appuntato, mi sta facendo veramente venire il latte alle ginocchia.
1: Si chiama Simone Papini.
0: Ma come si è? Sì, sono io. Sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone e la mia mental artist coach è Consuelo da Fiuggi. Che schifo è sto gruppo. Tra poco ne parliamo meglio, eh.

0: Sono Simone, io non sono né vecchia e né una padella.
1: Allora, abbiamo approdato in questo gruppo completamente entusiastici, tutti, soprattutto il fondatore, una persona assolutamente entusiasta, il nostro tediatore, sì, c'è un componente, il sottoscritto, che si chiama Simone Papini, che è seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Sì, è proprio così, glielo svelo questo segreto. Sono io, mi sta presentando, perché io comunque sono uno speaker globale seguito da 10 miliardi 626 milioni di persone.
2: Sembra hai visto fare speaker.
1: Lo speaker, è vero, io sono uno speaker bravissimo.
2: Sì. È bravo a creare delle scenette.
1: Io non creo delle scenette, guardi, le scene le fate voi, fate delle figurazze, delle scene incredibili.

0: attore che ha creato un gruppo delle passioni. Questo gruppo secondo me non è destinato ad avere un gran successo. Comunque la boh, sostiene che io creerei delle scene. Ma siete voi che fate delle scene, delle figuracce
1: con coloro che gliene danno il consenso
0: per fare che? Per fare gli scemi. Ok,
1: allora,
0: sì, va bene, se volete
1: ispirano, ma ve ne parlerà meglio lui, quindi
0: parlerò meglio io. Ora, di cosa? Di tempo zero
1: membri, sì. Quindi far crescere ancora di
0: questo
1: più,
0: gruppo ancora di più, perché insomma le premesse ci sono tutto per fare delle meravigliose cose.
1: Stiamo partendo
0: sì, sul primo binario.
1: Io a me piacciono molto
0: a lei piace veramente sprizzare ottimismo e euforia, mi sembra.

0: film, telenovela, fiction.
1: Ah, che bello, wow.
0: Sono appassionato di musica.
1: Bene, perfetto.
0: Ecco, ognuno può parlare di una passione, di diverse passioni.
1: Ok,
0: comunque...
1: quindi parliamo tutto il giorno delle passioni, pensa che passione, effettivamente,
0: ecco,
1: che due panne.
0: Ah. Gli anni 80 e 90,
1: sì. Mamma mia, che gioia, che euforia. Bello.
0: Ognuno può che fare io, anche una rubrica.
1: Anche io sono veramente molto entusiasta di far parte di questo gruppo.
0: Non
1: sì, effettivamente.
0: Parlarne.
1: Va bene. Ne parliamo eventualmente, perché già con questo entusiasmo mi viene la sonnolenza. Però eventualmente dopo il prossimo pezzo musicale, vediamo.

non saprei minimamente, non perché gli altri lo sappia, io lo sappia fare, ecco, però non saprei minimamente come disannunciare questo pezzo musicale. Lei, gran voce araba, praticamente unicamente, Mela Sada. The Summer is Magic, anche questo appuntamento settimanale, se Dio vuole, ce lo portiamo a casa. È stata una fatica, io stavo per addormentarmi mentre parlavo con il nostro tediatore, nel frattempo veramente. Quando devo, scusatemi, quando c'è lui, no? Quando c'è il tediatore, eventualmente mi portate un po' di ginseng, ecco. Amici, radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia. Come di consueto vi dico, l'appuntamento è alla prossima settimana. Se vi va di non pensare a nulla, perché questo programma di tutto si fa meno che pensare. Neanche questi, io per primo, quando aprono bocca non sanno minimamente quello che dicono. Niente, c'è proprio delirio completo. E io sono onorato di far parte di questo, di questa gabbia di matti, perché comunque sono i miei amichetti e allora io ci sto veramente bene con queste persone. Anche se sono sciocchini, ma io sono sciocchino, voglio stare con gli sciocchini. Ecco, ok, perfetto. Amici, grazie veramente di cuore, l'appuntamento è la settimana prossima. Vi ricordo che grazie alla nostra syndication, quindi all'antenna collegata e ai suoi tecnici, l'appuntamento si rinnova come, dove e quando vuoi in versione reloaded, perché al termine di questo appuntamento settimanale, al termine quindi dopo 60 secondi, già c'è il podcast. Ciao ragazzi, buona settimana, rigorosamente in onda in diretta con noi.

0: Lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi.
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: What you gonna do?
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
0: Radio Domus Novas,
4: la mia radio.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Club

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco da tante volte che l'avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce poi con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound of 70s and 80s music.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con energia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da il meteo. It, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss, classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto, molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola Eigenen Hymns, il pezzo A Belief in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di questo ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester. Ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo. L'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967 Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa creato da Brian Eno allo scopo di creare dei fondi per World Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali, che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy, che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026, loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito, è stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Ears, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance, a Rock Wave, The Kind Ears.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Belle & Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Perry Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani, Right Overs, con un nuovo singolo,

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Capin Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, inattiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi, il nuovo appena uscito Time Time era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Wakes a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: intelligenze artificiali, ma il loro modo di funzionare è molto diverso da quello umano.
1: La domanda sorge spontanea: immaginano o fanno solo calcoli?
2: Sono pillole di AI.
0: Partiamo col dire che stanotte ho fatto un sogno veramente, ma veramente stranissimo.
1: Fammi immaginare sull'intelligenza artificiale.
0: Vabbè dai, come hai fatto a capirlo adesso?
1: Perché ormai riesce a collegare la IA a qualsiasi argomento.
0: Vabbè, comunque sì, nel sogno un'intelligenza artificiale stava sognando.
1: E cosa sognava?
0: Vabbè, non ne ho idea, mi sono svegliato prima.
1: Quindi hai fatto un sogno incompleto su una macchina che stava sognando.
0: Vabbè, la vera domanda però è interessante. Un'intelligenza artificiale può sognare?
1: Istintivamente direi no.
0: E infatti la risposta è no, è semplice.
1: Bene, puntata chiusa.
0: No, ferma, non ancora. Quando una persona sogna, il cervello rielabora ricordi, emozioni, paure, desideri ed esperienze.
1: Quindi usa materiale che arriva dalla vita reale. Per questo a volte sogniamo cose assurde.
0: Dai, fammi un tuo esempio.
1: Tipo essere di nuovo all'orale per la maturità.
0: Sì, vabbè, quello è un classico trauma collettivo.
1: Invece una I cosa fa?
0: No, la I non dorme, non riposa e non sogna.
1: Vita piuttosto monotona.
0: Beh, decisamente sì.
1: Però allora spiegami una cosa. Se un'immagine non sogna, come fa a creare storie nuove?
0: Beh, perché funziona in modo completamente diverso da noi. Durante l'addestramento analizza enorme quantità di testi, immagini e informazioni.
1: Una specie di studente instancabile, eh? E poi?
0: E poi impara schemi, collegamenti e relazioni tra le informazioni.
1: Ok, quindi quando le faccio una domanda non va a cercare la risposta in un archivio segreto?
0: Assolutamente no! Costruisce la risposta un pezzo alla volta, cercando la sequenza di parole più probabile e coerente.
1: Quindi non ragiona come una persona.
0: Vabbè, non nel senso umano del termine, dai.
1: Perché noi usiamo ricordi, emozioni e esperienze personali.
0: Esattamente, lei invece usa la matematica e la probabilità.
1: Quindi quando sembra capire una situazione,
0: ecco, sta riconoscendo schemi che ha visto moltissime volte. Cioè, immagina qualcuno che abbia letto qualsiasi libro al mondo.
1: Impressionante.
0: Ecco, saprebbe descrivere una vacanza senza averne mai fatto una.
1: Ah, saprebbe raccontare l'amore e il dolore senza averli mai provati.
0: Bingo.
1: Messi così fa un certo effetto.
0: Sì, perché spesso confondiamo ciò che sembra umano con ciò che è umano.
1: E non sono necessariamente la stessa cosa.
0: Eh no, però bisogna ammettere che a volte il risultato è davvero sorprendente, eh?
1: Certo, perché riesce a combinare idee diverse in modi inaspettati.
0: Quindi quando diciamo che la I immagina qualcosa,
1: stiamo usando una metafora.
0: Ma la cosa più sorprendente è che una macchina possa creare qualcosa che emoziona noi senza emozionarsi lei. Ma per questa settimana era tutto, alla settimana prossima.
1: Ciao.
2: Sono pillole di A.
3: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto, un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti. Disponibile su Amazon.
0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No.
13: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Domus Novas.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone davvero buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli. David Margam è uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol, ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. Fa musica da indipendente e i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
1: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses, mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni, e quindi buon ascolto.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz e Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new styles.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi, rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero